0: Marta! Marta! Ma che fai? Apri il programma mezz'ora prima, alle 6:30? Che sei pazza?
1: Giovanni, buongiorno! Certo! Buongiorno. Da oggi mi hai detto tu di venire mezz'ora prima.
0: Hai ragione, scusami, che sto invecchiando quest'anno, ufficialmente dichiaro, ho fatto 60 anni, insomma, rincoglionimento presenile soprattutto alle 6:30 del mattino, ma non spoileriamo tutto perché più tardi ci colleghiamo con il communication manager Marcello Caldarella per capire cosa cambierà.
1: Ok, allora oggi parleremo anche degli Oasis, della Biennale del Cinema a Venezia e anche di Lady...
0: Non pronunciare quel nome, lo sai che poi dopo il Germanotta si sveglia. Insomma, e poi la notizia è un pochino top secret, lo possiamo dire.
1: Allora, rimaniamo con questi toni un po' bassi, così sì, magari il signor Germanotta non si sveglia. E allora, mentre sta per iniziare questa nuova era del Tra di Noi, io vi ricordo quello che invece non cambia mai, e cioè il numero WhatsApp per le dediche richieste musicali: 345-4530-423.
0: E mi raccomando, visto questa novità oggi, la prima volta, il primo giorno, alle 6:30 il Tra di Noi, che ovviamente si protrarrà anche nelle prossime settimane, mi raccomando, il primo messaggio con dedica musicale, l'abbiamo concordato prima con Marta, quindi lo possiamo dire, primo messaggio, insomma, riceverà prima o poi, sì, o un bacetto da me o un bacetto da Marta.
1: Allora,
0: appunto,
1: se maschio via, da me, se femmina da te.
0: Va benissimo, io non ho preferenze, va tutto bene. Grazie, poi sono tutti fantastici i nostri ragazzi, quindi con molto piacere un grande abbraccio a tutti. Buona giornata, si parte, 6:30, dai!
1: È arrivato! Il primo messaggio!
0: Sentiamo.
1: Buongiorno da Marsala.
0: Viva Marsala, bella merge!
1: E Pasquale
0: grande.
1: Aspetta che sta scrivendo, dai, leggiamo. In diretta.
0: Sì,
1: aspettiamo, perché sapete che su WhatsApp c'è sempre
0: quel momento,
1: vedo i puntini. Pasquale dai che sei in diretta, dai che lo leggiamo in diretta.
0: Apparato, è il portiere,
1: un grosso abbraccio.
0: Grazie Pasquale, un grande abbraccio anche a te, benvenuto alle 6:30 tutti insieme. Vi aspettiamo ovviamente sempre durante tutta la giornata fino alle 7:30, poi preannunciamo dalle 7:30 alle 8 ci sarà questo nuovo programma che si intitola Il Buongiorno di Penny FM. We'll be right back.

0: buongiorno da Marta Amato e Giovanni Martinez in questo nuovo Tra di Noi. Allora, prima leggiamo tutti i messaggi, perché giustamente il nostro Pasquale di Marsala ha scritto: adesso mi tocca un bacio.
1: È giusto, quello che è detto deve essere così, quindi provvediamo immediatamente, intanto a distanza,
0: in via
1: virtuale, vediamo. Glielo stavo dando pure io, questo è tuo.
0: No, allora dallo anche tu, Giovanni.
1: Ah, va bene, ok, vai. Ok, Pasquale, questo è per te.
0: Due baci per Pasquale.
1: Voglio dire, da una guancia all'altra.
0: Meglio,
1: dai.
0: Meglio di così non gli poteva andare.
1: Grande inizio di giornata, dai.
0: Allora, oggi Tra di Noi si tinge di giallo perché la cicogna è volata in casa Germanotta. Lady Gaga è diventata mamma.
2: Lady Gaga?
0: Sì, Lady. No,
2: ancora
0: non potevamo.
2: Lady Gaga.
0: Non potevamo mica farci scappare questo scoop intervistando il signor Germanotta, che si è svegliato. Sente Lady Gaga e subito mi si sveglia. Ma benvenuto su Penny FM, lei mi è diventato nonno.
2: Ma quale nonno? Sono nonno, ma sono ancora un giovanotto, un picciutteddo, come dicono dalle mie parti.
0: Ma certo.
2: Noi

0: picciriddo, non si può dire.
1: Non si può, non dire, si può se dire picciriddo o picciriddo.
0: Non si può dire,
1: non
0: ancora
1: si può dire,
0: è segreto, è segreto.
1: Ma io per quello l'ho chiamata qui a Super FM, perché nessuno sa niente di niente su questo bebè. È un maschietto, è una femminuccia, è il nome, ci sveli qualcosa almeno.
0: Ma che vi devo svelare? Cioè, intanto se c'è qualcosa che si deve svelare, quella è la testa di mia figlia, perché non si capisce bene. Una cosa è sicura, che è figlio, è figlia, è figlio, è figlia, figlia, figlio, figlio, figlia di Ida, cioè di mia figlia Lady Gaga, sei capito, no?
1: Perché c'è un detto, perché c'è un detto anche.
0: Ah sì, mater sempre certa est, ecco. Pater nunquam, ho studiato, noi germanotta siamo fatti così. E
1: lo
0: comunque
1: so che siete eruditi e colti, lo so.
0: E comunque mia figlia, come sapete, è avanti, ma avanti, avanti, perché già aveva cantato una canzone con il nome Alejandro o Alejandra, non so sape ancora.
1: Infatti di nome ne ha detti veramente tanti, Alejandro, Fernando, Roberto, ne ha nominati tanti su anche su sua figlia, che magari ho detto non si sa, magari era un modo per dirci che poteva essere uno dei nomi che voleva scegliere.
0: No, perché mia figlia è così, ci piace giocare, Poker Face, c'è la canzone anche Poker Face, per esempio, perché poker, perché, perché, e poi era comunque anche in visione del film con Joker, Poker, capisci tutta la cosa?
1: Quindi più che chiarirci le idee ci ha fatto una gran confusione, però a questo punto, signor Germanotta, facciamo una cosa, ascoltiamo questo brano che mette sempre di buon umore fin dalle prime ore della mattina, che dice?
0: Io direi che forse è meglio, forse che mi sono confuso un attimo a quest'ora della mattina, ma perché iniziate alle 6:30?
1: Lo diremo dopo, lo diremo dopo, quindi manca ad ascoltare Lady Gaga, sua figlia, e poi capirà perché.
0: Vediamo, vediamo, io aspetto, adesso chiedo lumi al direttore che è qua dietro, qua,
1: sì, sì, infatti, adesso prendo
0: l'ho
1: un caffè
0: buttato
1: e torna.
0: L'ho chiuso, adesso ci vado ad aprire.
1: Sento che sta. Allora me la annunci lei, sua figlia, me la annunci lei.
0: Aspetta, madre. Lady Gaga, Alejandro.

0: Ancora buongiorno da Marta Amato e Giovanni Martinez con voi nel Tra di noi. Ragazzi, tenetevi forte perché la notizia del giorno è di quelle che fanno tremare i polsi. Non si parla d'altro, è ufficiale, i fratelli Gallagher stanno tornando e l'Italia è ufficialmente in gioco.
1: Ebbene sì, sono uscito finalmente dalla richiusa appunto del signor Germanotta. Sì. Perché era importante la notizia? Perché i rumors già si sentivano da tempo, da settimane. Domenica, tra l'altro, sul cielo della capitale c'è stata una cosa fantastica. Sì. Perché si è trasformato praticamente in un cinema sotto le stelle. Tantissimi droni luminosi che hanno sorvolato proprio lo Stadio Olimpico, disegnando ovviamente l'iconico logo in bianco e nero degli Oasis. Fantastico.
0: Esatto, sì, un annuncio spettacolare a sorpresa che ha lasciato a bocca aperta chiunque si trovasse nei paraggi della zona Flaminio. E a mettere il sigillo istituzionale su questa bomba ci ha pensato direttamente l'assessore ai grandi eventi di Roma Capitale, Alessandro Onorato.
1: Bravo Onorato, che sì, non ha perso tempo a rilanciare subito i video ovviamente dello show sui suoi canali, ovviamente blindando in qualche modo diciamo l'evento. Pare perché così si dice, che l'amministrazione capitolina, quindi di Roma, ci stesse già lavorando insomma da tempo proprio per strappare in qualche modo questo scoop a colpi di diplomazia rock, come si suol dire, perché non è stato facile, immagino, avere gli Oasis.
0: È vero, però ci sono riusciti. Roma si conferma una delle capitali mondiali della grande musica live. La febbre da biglietto è già a livelli astronomici.
1: E allora la domanda è: ma quando escono questi biglietti? Quando?
0: Ma te lo dico io, ecco. È appena uscita la notizia fresca. Super. Fresca, le date nella capitale sono il 28 e 29 luglio, quindi scaldate la voce, rinfrescate la memoria con i testi di Don't Look Back in Anger e restate sintonizzati. Nel frattempo ci ascoltiamo proprio loro direttamente da Manchester, prima sul red carpet di Venezia e fra poco a Roma. Ecco gli Oasis.

0: mattina del Tra di Noi.
1: Io mi sbraccio già qua, c'ho le braccia alzate, bellissime.
0: Ti vedrei bene al concerto, in realtà.
1: Per
0: ti
1: l'età,
0: vedrei
1: là. Ho 60 anni come i fratelli Gallagher.
0: Vabbè, però dimostri ancora un ragazzino come loro.
1: Bravissima, così mi piace. L'energia è ancora quella dei ventenni, sono
0: vero,
1: qua pronto.
0: È vero,
1: no,
0: allora,
1: molto volentieri.
0: Adesso, ragazzi, 6:52 minuti, lo ricordo perché appunto
1: esatto.
0: È il nuovo format. Andiamo con l'oroscopo.
1: Vai.
2: Tra di noi. L'oroscopo di Penny FM.
1: Ariete, un'ondata di energia positiva vi permetterà di conquistare traguardi personali.
0: Toro, una persona speciale vi riserverà una sorpresa romantica che scalderà il cuore.
1: Andiamo ai Gemelli, oggi siete gli interlocutori che sanno ascoltare e dare giusti consigli.
0: Cancro, è il momento perfetto per brillare, il vostro fascino e la vostra intuizione saranno magnetici.
1: Leone, una ritrovata armonia interiore vi guiderà verso scelte sagge e ricche di altruismo.
0: Vergine, grandi successi in arrivo grazie alla vostra determinazione a supporto di una persona fidata.
1: Bilancia, nuovi incontri stimolanti e amicizie sincere porteranno una ventata di pura gioia nella vita.
0: Scorpione, un progetto che vi sta a cuore decollerà finalmente, regalandovi la meritata felicità.
1: Andiamo al Sagittario, l'amore e le emozioni sincere saranno i protagonisti assoluti, regalandovi momenti indimenticabili.
0: Capricorno, la vostra costanza viene premiata con una stabilità e una serenità che non provavate da tempo.
1: Acquario, giornata ideale per viaggiare, esplorare e accogliere nuove opportunità a braccia aperte.
0: Pesci, una brillante intuizione creativa vi aprirà le porte verso un futuro luminoso e originale.
2: Tra di noi, l'oroscopo di Penny FM.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

ambiente, sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione. Sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM. Penny FM, la prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

0: Ben ritrovati in diretta su Penny FM da Marta Amato. Spero che il vostro martedì 15 settembre stia proseguendo al meglio.
1: Gli speciali di Penny.
0: In questi giorni le case e le scuole si sono riempite di energia. La scuola è ricominciata e si sa, dopo ore passate sui banchi fra lezioni e compiti, i nostri bimbi hanno letteralmente una fame da lupi. E allora parliamo del momento preferito da tutti i piccoli, la merenda. Ecco cosa scegliete voi. Ascoltiamo il sondaggio.
2: Penny FM lo ha chiesto a voi.
3: La frutta, sì, o una macedonia, qualcosa del genere.
4: Pane e marmellata.
5: Delle cose diverse, a volte la frutta, a volte lo yogurt, alcune volte magari una focaccia, qualcosa così.
6: Ma dipende dal tempo che si ha a casa, a volte prepariamo sicuramente le torte fatte in casa, altre volte ci arrangiamo con la frutta fresca durante la settimana. A volte qualche succo se si va di fretta, briochine vanno bene.
0: Trovare l'equilibrio fra qualcosa di goloso e qualcosa di sano che dia la giusta carica senza appesantire non è sempre facile. Il mio consiglio di oggi è puntare sulla semplicità e sulla freschezza come un frutto insieme a uno dei grandi classici che mettono d'accordo tutti. Ho una super notizia per voi papà e mamme all'ascolto. Nello speciale scuola c'è un'offerta, il mitico Kinder fetta al latte, soffice pan di Spagna con crema al latte e miele nella confezione da 5 pezzi. È in promozione

0: scoperte che trovi solo da Penny.
1: Calo di concentrazione sullo studio al computer? Rigenerate la mente con un buon tè in bottiglia, l'ideale per ritrovare il focus e azzerare lo stress. Questa settimana, scegliendo il tè Funny Drink, date una svegliata alla testa e fate il pieno di vantaggi con 5 punti extra sulla vostra Penny Card. E per la cena, niente panico da frigo vuoto, ci pensa la maionese Calvé Classica, l'ingrediente magico che trasforma i piccoli avanzi, come tonno e uova sode, in piatti golosissimi in pochi minuti, regalandovi al volo altri 10 punti extra. Correte a cercarli fra le corsie, la convenienza vi aspetta al ritmo di musica sempre qui su Penny FM.
0: Velocizza la raccolta con i punti extra.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

0: Ancora buongiorno e benvenuti su Penny FM, Marta Amato in vostra compagnia, non più sola, do il buongiorno e il benvenuto anche al caporedattore di Penny FM, Giovanni Martinez, che mi ha raggiunta di nuovo in studio. Ciao Giovanni.
1: Ciao, ciao Marta, grazie, buongiorno, buongiorno a tutti. Sono in tenuta pallavolistica, in tenuta sportiva.
2: Tutto lo sport su Penny FM.
0: Ma certo, in tenuta sportiva, perché parliamo degli europei di pallavolo. La marcia della nazionale non si ferma. Dopo le splendide vittorie, l'Italia è già pronta a tornare in campo a Modena per un doppio appuntamento ravvicinato. La sfida contro la Repubblica Ceca e la Slovenia.
1: E lo possiamo dire, l'entusiasmo è alle stelle. L'abbiamo visto già a Napoli durante la grande serata davanti al nostro presidente Mattarella. Ma soprattutto l'ultima prestazione, dove, lo possiamo dire, è salito in cattedra il grandissimo Pardo Mati, che è il centrale della nazionale, praticamente colui che è specializzato nel muro e anche nelle schiacciate veloci, insomma assoluto protagonista del match. Per fortuna il nostro Fabrizio Condò, il nostro inviato, era lì per catturare le sue parole.
2: Le interviste di Penny FM.
3: Adesso testa alla prossima, testa a recuperare bene, riprendere le forze e alla prossima. C'è sempre una partita dopo che è più importante di questa. Io penso che ci sia sempre da mettere un qualcosina in più e secondo me non abbiamo ancora mai dimostrato il nostro tetto.
0: Belle parole, molto positive, ma le buone notizie arrivano anche dall'infermeria, con il rientro graduale di una delle stelle più brillanti del nostro volley, Alessandro Micheletto, che sta stringendo i denti e ritrovando il campo dopo un brutto infortunio alla schiena. Ecco come ha risposto a Fabrizio Condò per Penny FM.
2: Le interviste di Penny FM.
4: Primi passi, come stai Alessandro?
5: Bello, dai, mi tremavano tanto le gambe, era un po' come la prima volta a 16 anni quando ho fatto l'esordio, però dai, molto molto contento, parlo con questa bella cornice di pubblico. Quest'estate è stata tosta perché per un attimo l'ipotesi europea stava per svanire, diciamo così. Per me già esserci è tanta roba, in più se riesco anche a dare un piccolo contributo alla squadra mi rende solo che orgoglioso. E la squadra sta bene, la squadra sta crescendo, arriveranno sempre avversari più forti, Repubblica Ceca e Slovenia, squadre che giocano molto e che sarà anche più semplice secondo me alzare il livello da parte nostra. Sappiamo che qualcosa va migliorato, ma le partite servono anche a questo, dai.
0: Tanto ottimismo si sente, no Giovanni?
1: Meno male, perché lui è il nostro schiacciatore ufficiale, quindi schiaccia Micheletto, schiaccia e portiamo l'Italia alla vittoria, che bello.
0: Bene, allora ringrazio il caporedattore di Penny FM, Giovanni Martinez, per questa conduzione in doppia, grazie Giovanni.
1: Grazie a te Marta, buona giornata a tutti, buoni acquisti ovviamente e mi raccomando, schiacciamo bene.
0: Schiacciamo e noi continueremo a tenervi aggiornati sulle partite e sulle vittorie azzurre sempre qui su Penny FM. Adesso un po' di musica e torniamo subito da voi.
2: Tutto lo sport su Penny FM.

sono di poche parole quando si tratta di te. Ma stare fermo qua a guardarti se è bruciato il caffè, che te ne frega se piove.

0: Carli con Questa Domenica su Penny FM, un piccolo promemoria per tutti i genitori sintonizzati in questo momento. I primi giorni di scuola sono un frullatore di emozioni e impegni, ma sulla merenda da mettere nello zaino quest'anno non c'è da impazzire. Ci pensa lo speciale scuola di Penny a salvarvi la mattinata con soluzioni golose, sane e soprattutto amiche del budget.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
0: Se volete dare ai ragazzi una marcia in più per affrontare le ore di matematica o italiano, la scelta vincente è lo Student Mix Wellness, un concentrato naturale di frutta secca ideale per stimolare la memoria, perfetto per dare al cervello l'energia pulita che serve durante lo studio intenso. Questa settimana lo trovate con un fantastico sconto del 15% a soli 2,95 euro. Se invece per la ricreazione i vostri figli preferiscono il richiamo del salato, andate sul sicuro con la nostra focaccia tradizionale e soffice e profumata, identica a quella sfornata dal panificio di fiducia, ma a un prezzo davvero mini, 69 centesimi.
1: Gli speciali di Penny.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

sette. Sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione. Sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM, Penny FM. La prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

0: Wellness, sorgente di benessere.
1: Ben ritrovati su Penny FM da Marta Amato. Oggi parliamo di forma fisica e concentrazione. Il prosciutto crudo, infatti, è ricco di vitamine del gruppo B, fondamentali per dare energia alla nostra memoria. Per un pranzo leggero e intelligente, provate questa ricetta veloce. Avvolgete il nostro prosciutto crudo light Wellness intorno a dei bastoncini di carote e zucchine fresche per un abbinamento salutare, croccante e super sprint. Solo con Penny Card lo trovate in offerta, scontato del 19% a solo 1,69 euro.
0: Con Penny seminiamo benessere e raccogliamo salute.

0: d'amore.
1: 6 febbraio con Parlar d'amore su Penny FM. Se state pensando a cosa mettere in tavola e cercate la base perfetta per i vostri piatti, la passata di pomodoro di Vella è una vera garanzia.
2: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Niente semi o bucce, solo la polpa più dolce e corposa, ottima per i vostri sughi o per una pizza dell'ultimo minuto. L'occasione è davvero perfetta perché da Penny la portate a casa a soli 89 centesimi. E per il primo vi consiglio di provare le tagliatelle ai funghi firmate Gli Allegri Sapori. Lo sapevate che i funghi stimolano il sistema immunitario, aiutano a combattere la stanchezza autunnale? Unire il benessere a un pranzo da leccarsi i baffi non è mai stato così facile e veloce. Trovate questo piatto pronto direttamente nel reparto surgelati nello speciale salva spesa. Grazie al super sconto del 28% costa solamente 1,99 euro.
2: Le offerte salva spesa di Penny.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla ricerca contro il cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

0: Buongiorno e benvenuti in diretta su Penny FM. Qui con voi c'è Marta Amato per augurarvi una splendida mattinata di convenienza e relax in questo martedì 15 settembre. Se state spingendo il carrello fra le corsie o state preparando la lista della spesa, ho un consiglio lampo per voi. Non dimenticate di aprire l'app di Penny. C'è il Gira Penny che vi aspetta, il gioco che sta regalando oltre 150.000 sorprese. Potete vincere prodotti o fare il pieno di punti extra per completare subito le collezioni. Tutto quello che dovete fare è registrare la Penny Card sull'app e fare girare la ruota. Adesso però alziamo il volume per fare un tuffo nel passato. È il momento di cantare con la storia della musica. Arrivano i Gold di Penny FM. Noi ci sentiamo fra pochissimo. Voi continuate a fare ottimi acquisti.
1: I Gold di Penny FM. Gold di Penny FM.

0: Entriamo nelle vostre case con i consigli giusti del volantino di Penny.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
0: Se state cercando un phone affidabile, versatile, che consumi il giusto, lo avete trovato. Questo modello con 3 temperature e 2 velocità si adatta a ogni esigenza, dai ricci ai lisci. Asciuga in un lampo senza stressare la cute e ha un prezzo davvero shock. Lo portate a casa spendendo solamente 12,99 euro. Un vero affare per iniziare la stagione. Ma le super offerte continuano con un oggetto che migliora drasticamente le vostre serate. Parliamo dell'importanza degli occhiali da lettura per godersi un buon libro in totale comfort. Non sforzate gli occhi davanti agli schermi o sui caratteri troppo piccoli delle etichette. Nel reparto dedicato vi aspetta il set da 3 pezzi con diottrie e colori assortiti. Viene solo 4,99 euro.
1: Penny FM, consigliera e compagna della tua giornata.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

0: più.
1: Entra nel mondo Penny con la Penny Card. Sconti extra, raccolta punti e tante sorprese dedicate a te. Scarica l'app e sottoscrivi la tua Penny Card. Subito per te un buono sconto di benvenuto. Con Penny Card i vantaggi non finiscono.

Rieccoci insieme in diretta su Penny FM. Ancora buongiorno dalla vostra Marta Amato in questo martedì 15 settembre. Il momento di leggere le vostre dediche richieste musicali che arrivano al 345-4530-423. Buongiorno, ci scrivono: un saluto al mio amore Paolo, il macellaio di via San Severo Foggia, con la dedica la canzone Sal da Vinci, Per sempre sì.

0: Subito questa sensazione di benessere con il tonno Grammare pinne gialle. La confezione speciale è vostra a un prezzo imbattibile, solo 1,99 euro.
1: Private Label, i marchi propri di Peppi.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

0: FM.
1: Ascolta Penny FM, la radio di Penny, un programma in diretta con notizie di attualità, rubriche, interviste a cuochi e nutrizionisti, temi attuali su ambiente, sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione, sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345 45 30 423. Penny FM, la prima radio in store in diretta, solo da Penny.

0: Siamo in consolista, succedendo su Penny FM, rieccoci insieme ancora. Buoni acquisti dalla vostra Marta Amato, con voi in diretta questa mattina di martedì 15 settembre, il momento del Penny Fan di Tommaso Stabilini.
1: Penny Fan, un programma divertente, ma ormai agli sgoccioli, realizzato ancora per poco da come si chiama?
2: Ho ancora dei dubbi su questa sigla. Comunque bentornati al Penny Fan, io sono Tommaso Stabilini.
3: Pagamento effettuato, biglietto di sola andata per il Polo Nord.
2: Cioè non dirmi che parti, proprio adesso che mi stavo affezionando.
3: Lo so, che ti devo dire. A proposito, ti piace il freddo?
2: Beh, abbastanza, ma cosa c'entra, scusa?
3: Oh, no, niente, sai, la vita, no? Oggi sei qui e domani...
2: Domani pure, mi auguro. Vabbè, vediamo le notizie più curiose della settimana, dai. Dal Messaggero, Cile dipendente riceve 286 volte lo stipendio per un totale di 170.000 euro. L'azienda prova a rintracciarlo, ma lui dà le dimissioni e scompare.
4: Questi soldi, spendili, divertiti, la vita è breve, ci può morire da un momento all'altro, fa come faccio io.
2: Dal The Telegraph, in Gran Bretagna ha creata la pillola che elimina i postumi dell'alcol. È stata ideata dall'azienda svedese Merkel.
3: Via dei Cipressi 86, citofono 8.
2: Ma è l'indirizzo di casa mia, quello, cosa ci fai lì, scusa?
3: Ah, nulla, volevo complimentarmi con i tuoi vicini per il gran successo del tuo programma.
2: Ma che vicini, che lì non conosco nessuno io.
3: Salve signora, conosce un certo Tommaso Stabilini?
2: Certo che no.
3: No, vero?
2: Immaginavo. Ma certo, non li conosco manco io. Per piacere, mi mandate qualcuno a controllare cosa succede a casa mia? Grazie. Dall'Unione Sarda, Cagliari, un poliziotto rapina un supermercato e viene arrestato. Sul posto i carabinieri hanno subito riconosciuto il collega. Chissà come si chiamava.
5: Allora c'ho Dagheso, Pasaghella, Parrazzana, Apino, Gusunilla, sì. Massina, Cassacarragno, sì. Franco, Carignalala.
2: Dal New York Post, un ex dipendente Facebook accusa Mark Zuckerberg. Quando era arrabbiato ci minacciava con una spada. Il racconto su TikTok ha fatto il giro del mondo.
3: Signora, gli può dire quando torna che gli ho preparato le valigie?
2: Ancora, ma che valigie? Poi chi ti ha dato le mie chiavi di casa, voglio saperlo.
3: Trovate sotto lo zerbino. Ah, ricordati di prendere le pastiglie per l'alitosi. Le ho messe nella tasca laterale.
2: Cioè adesso anche l'alito non va bene. Effettivamente. Senti, Mauro, sì, quelle mentine che vedo da qua, dammene un po', dai, bravo, grazie, dai. Comunque, termina qui un'altra puntata del Penny Fan, io sono Tommaso Stabilini, ci sentiamo la prossima settimana.
3: E in bocca al lupo, ragazzo, salutaci i pinguini.
2: Qua nessuno va da nessuna parte, è chiaro?
3: Malpensa, Terminal 2, grazie.
2: Ancora, non ci vengo, lei chi è, scusi? No, ma io non l'ho mai vista e quel taxi non è per me, aiuto!
1: Penny Fan, tutto un altro programma.

0: Quindi trasforma la vostra spesa in un viaggio di puro benessere con uno speciale 3x2. Scoprite il segreto dello zafferano, una spezia straordinaria che va ben oltre il colore.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
0: È nota nella ricerca moderna per le sue proprietà neuroprotettive, la capacità di stimolare la serotonina, l'ormone del buon umore. Un vero toccasana per la mente, capace di accendere i vostri risotti e la vostra energia. Oggi a soli 2,98 euro, tre pezzi. Cercate una ricarica profonda? Scegliete allora il nostro yogurt greco, un vero alleato della flora intestinale grazie alla sua naturale ricchezza di fermenti vivi. Perfetto per sostenere le difese immunitarie e migliorare il recupero muscolare dopo lo sport. Approfittate subito dello sconto del 33% su questo custode di salute. Portate a casa tre pezzi a solo 1,98 euro.
1: 3x2. Penny.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

0: Lorenzo Fragola, uno per te, uno per me. Bentornati in diretta su Penny FM, sempre in compagnia di Marta Amato per rendere la vostra spesa più piacevole, conveniente e ricca di curiosità. Oggi facciamo tappa nel nostro reparto ortofrutta perché sono arrivati dei frutti spettacolari, coloratissimi e ricchi di sole, i fichi d'India.
1: Frutta e verdura di Penny. Tutta salute.
0: Ma vi siete mai chiesti da dove deriva questo nome? Tutto nasce da un famosissimo errore storico quando Cristoforo Colombo sbarcò per la prima volta in America nel 1492. Era convinto di aver raggiunto le Indie orientali. Trovò questa pianta straordinaria e la battezzò così. In realtà questo frutto originario del Messico, dove viene amato e consumato da millenni. Oltre alla storia, i fichi d'India portano con sé tantissimi benefici, grazie all'altissimo contenuto di vitamina C e antiossidanti che stimolano la produzione naturale di collagene e aiutano a mantenere i tessuti elastici. Questa settimana da Penny trovate la pratica vaschetta da 500 grammi a un prezzo piccolissimo, 1,49 euro.
1: Frutta e verdura di Penny, tutta salute.
2: Noi due siamo bravi a complicarci la vita.

0: però boh, meglio di no.
1: Entriamo nelle vostre cucine con un consiglio di gusto che vi conquisterà subito. Se cercate uno snack speciale, provate a tagliare a fette le susine e adagiatele su un cubetto di brie.
2: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Le susine contengono molto potassio, minerale essenziale per combattere la stanchezza e i crampi muscolari. La particolarità del brie sta nella sua maturazione, che parte dall'esterno verso l'interno della forma. Questo processo dona al formaggio quel caratteristico aroma intenso che sprigiona un vero bouquet di sapori. Il contrasto fra la polpa soda del frutto e la pasta fluida del formaggio è pura poesia. Tutti gli ingredienti per questa magia culinaria vi aspettano i negozi Penny, a prezzi piccolissimi. Correte a prendere le susine nello speciale reparto freschi a solo 1,49 euro e non dimenticate di aggiungere nel carrello il brie crèmerie de France. Viene solo 1,69 euro, un abbinamento stellato da provare stasera.
2: Le offerte che trovi solo da Penny.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

Shut up and dance su Penny FM, si chiude qui questo appuntamento in diretta su Penny FM. Un caloroso saluto e un grazie di cuore a tutti voi che avete scelto di passare questo martedì 15 settembre insieme a me tra le corsie e il ritmo di musica. Prima di lasciarvi vi ricordo un'ultima volta che la convenienza vi segue anche sullo smartphone. Scaricate l'app di Penny, registrate la Penny Card e mettetevi alla prova con il Gira Penny. Ci sono oltre 150.000 sorprese che vi aspettano per arricchire la vostra spesa e regalarvi tantissimi punti extra. Continuate a fare grandi acquisti, a godervi la giornata, la musica e l'intrattenimento di Penny FM non si fermano mai. Noi ci sentiamo prestissimo. Buona continuazione di giornata a tutti voi. Un bacio grande da Marta Amato. Ciao!

hai bisogno più di me, forse. Entra quegli occhi quanto mare che c'è, ed io non so neanche più nuotare. Finestre sul tramonto.

0: Belli insieme mix. Belli insieme mix. I consigli dei nostri speaker. Le idee golose dei nostri gastronomi.
1: Per un primo molto veloce da realizzare, gnocchi che possiamo cucinare veramente in mille modi. E qui sono sicuro che ho acceso l'appetito di moltissime persone, eh? Giovanni Martinez, caporedattore di Penny FM, ha chiesto una ricetta con gli gnocchi a Luigi Manzo, gastronomo Penny.
2: Le interviste di Penny FM.
3: Una ricetta molto semplice, molto buona, può essere semplicemente gli gnocchi alla fonduta di raschera. Prendo del raschera DOP, lo taglio a cubetti, lo faccio ammorbidire nel latte, poi questo latte lo scaldo e faccio una fonduta. Cuocio i miei gnocchi, quando sono cotti li tolgo dall'acqua, li impiatto e li ricopro con questa crema di formaggio che avrò preparato a parte e tenuta calda e mangio un prodotto eccezionale.
4: Ma se non ho il raschera cosa posso usare? Ci sono i formaggi alternativi?
3: Assolutamente, si può usare da un semplice fontal. In Sicilia si può usare la tuma, che va benissimo.
1: Nel reparto alimentare gnocchi di patate De Cecco in una confezione da mezzo chilo scontata a 99 centesimi.
0: Le idee golose dei nostri gastronomi.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Oggi parliamo di un abbinamento da veri gourmet. Accostate la dolcezza acidula delle susine alla cremosità del formaggio brie. Le susine sono famose per le proprietà depurative, ottime per stimolare la regolarità intestinale. Il loro contrasto con il brie è magico perché questo formaggio vanta una crosta fiorita edibile, una vera prelibatezza francese che si distingue per il suo cuore morbido. Se volete sperimentare questo antipasto raffinato, da Penny c'è l'occasione che aspettate. Nel reparto ortofrutta trovate le susine a solo 1,49 euro, mentre nel banco frigo vi aspetta il pregiato Brie Crèmerie de France a solo 1,69 euro.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Attenzione amanti della spesa facile e veloce. Sapevate che su Glovo potete trovare Penny? Con Glovo puoi ricevere i tuoi prodotti Penny preferiti allo stesso prezzo del negozio direttamente a casa tua in pochi minuti. Scarica la app di Glovo o vai su glovoapp.com per scoprire se il tuo Penny preferito è su Glovo. Corri su Glovo e ordina subito la tua spesa Penny.

0: Private Label, i marchi propri di Penny.
1: Il salmone selvaggio dell'Alaska è in offerta. Si distingue dal comune salmone d'allevamento per il suo ciclo di vita naturale. Cresce libero nelle acque del Pacifico del Nord. La sua carne magra e compatta garantisce un gusto rustico e aromatico molto piacevole al palato. Non dimentichiamoci che ha anche un profilo nutrizionale eccellente, essendo ricco di omega 3 importanti per la salute, ad esempio cardiovascolare. Questo salmone, avvicinatelo a un contorno di verdure croccanti o patate lesse che bilanciano il sapore deciso del pesce. Salmone selvaggio dell'Alaska a gran mare, affumicato, un prodotto speciale Penny Card, scontato del 20%, vostro a 3,99 euro.
0: Private Label, i marchi propri di Penny.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Sconti straordinari, offerte, premi. Se fate la spesa con Penny Card siete privilegiati. Con la Penny Card ottenete i piatti della tradizione, piatti in ceramica 100% made in Italy. Per ogni piatto ci vogliono 180 punti e un contributo di 99 centesimi. I punti li ricevete facendo la spesa con Penny Card, ogni euro un punto. Inoltre ci sono punti extra se acquistate alcuni prodotti prescelti. Ad esempio il tè al limone e alla pesca Funny Drink, per rinfrescarsi con gusto. Per ogni bottiglia di tè freddo Funny Drink ricevete 5 punti extra. Prodotto Jolly è anche la maionese classica Calvé, ottima per preparare dei tramezzini con il tonno, il prosciutto, ma anche vegetariani con l'avocado, i carciofi o i funghi. Prendete la maionese classica Calvé e ricevete 10 punti extra.
0: Penny,

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

Sport, cultura e sana alimentazione. Sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345 4530 423. Penny FM, Penny FM. La prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

0: gioca e vinci col Girapeni.
1: Finalmente è arrivato il momento di giocare al mio gioco preferito, il Girapenny. Accedete alla sezione altro della Penny App e selezionate Girapenny, girate la ruota e tentate la fortuna. Vi aspettano oltre 150.000 articoli fra prodotti e punti extra per accelerare la raccolta punti. Io vi consiglio di giocare con i bimbi e poi di ritirare insieme a loro il premio del vostro Penny di fiducia. Tutto questo solo da Penny.
0: Gioca e vinci col Girapenny.

0: magliette che trovi solo da Penny.
1: Primi giorni di scuola in tutta Italia, si ritorna tra i banchi per riprendere ad imparare e incontrare gli amici. Ci si deve riorganizzare, comprare quaderni, penne e matite, ma si deve pensare anche alla merenda. Penny ci aiuta con lo speciale scuola: taralli, yogurt, focaccia, formaggio spalmabile e biscotti. Tutte quelle cose che sono pratiche da mangiare quando suona la campanella. Vediamo nel dettaglio due prodotti. La focaccia tradizionale che trovate nel reparto panetteria è in offerta e la confezione da 130 grammi costa 69 centesimi. Per la merenda è ottima anche la frutta secca che apporta proteine e fibre. La trovate nello Student Mix Wellness, confezione di nocciole, mandorle e uvetta e altri golosi ingredienti. La confezione da 200 grammi di Student Mix Wellness costa 2,95 euro.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Entra nel mondo Penny con la Penny Card. Sconti extra, raccolta punti e tante sorprese dedicate a te. Scarica l'app e sottoscrivi la tua Penny Card. Subito per te un buono sconto di benvenuto. Con Penny Card i vantaggi non finiscono mai.

0: Vivi l'estate con Penny.
1: Pronti a ripartire, benvenuti da Penny con la nostra spesa. Oggi pasta per tutti, in questo caso pasta di Vella. Ci prepariamo la pasta cremosa pomodorini, tonno e rucola. Tra un attimo vi do anche la ricetta. Perché questi abbinamenti? Beh, intanto c'è il tonno, il pesce che aggiunge proteine, anche l'omega 3 che è fondamentale per la normale funzione cardiovascolare e cerebrale, e poi attenzione anche pomodorini e rucola che aumentano fibre e micronutrienti. Ma noi siamo venuti proprio da voi, clienti di Penny, a chiedervi quali sono i vostri piatti di pasta preferiti con abbinamenti annessi. Vai,
2: Penny FM lo ha chiesto a voi.
3: Ce ne sono tanti. Io preferisco la pasta con il pesce, quindi non so, una pasta potrebbero essere le linguine allo scoglio.
4: La pasta al forno, faccio più spesso.
5: E dunque le tagliatelle, sicuramente tagliatelle a ragù.
6: Forse pasta con le vongole, ma perché è molto semplice se la fanno solo con l'olio. Io adoro il pesce, quindi secondo me la più efficace.
7: E al sugo. Ragù.
1: Tutti piatti spettacolari. Vediamo la ricettina allora della pasta cremosa pomodorini, tonno e rucola. Mettiamo la pasta a cuocere, in padella facciamo saltare pomodorini per 5-6 minuti con un po' di olio, aggiungiamo tonno, capperi e un po' di acqua di cottura. Scoliamo la pasta al dente, la saltiamo in padella, fuori dal fuoco aggiungiamo rucola, il resto dell'olio, scorza, qualche goccia di limone e basilico. Voilà, avete preparato un piatto strepitoso, mi raccomando, con pasta di Vella in formati assortiti. La confezione da un chilo è in sconto addirittura del 38%, 89 centesimi.
0: Penny ti porta l'estate.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Da Penny le sorprese non finiscono mai. Ci sono i prodotti salva spesa, passata di pomodoro di Vella con pomodoro 100% italiano, con il suo colore rosso intenso inconfondibile. La passata di Vella ha un sapore autentico che si tramanda da più generazioni. La confezione di passata di pomodoro di Vella è scontata del 22% 89 centesimi. E tra i prodotti salva spesa pure le tagliatelle ai funghi degli Allegri Sapori nel reparto surgelati, pronti in pochi minuti per un pranzo veloce e nutriente, ma anche per una cena improvvisata se avete ospiti inaspettati. Tagliatelle ai funghi degli Allegri Sapori, uno dei marchi di Penny, scontate del 28% a 1,99 euro.
0: Le offerte salva spesa di Penny.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penny Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

0: frutta e verdura dipendi.
1: E adesso nel carrello mettiamo uno dei miei frutti preferiti, il fico d'India. Sono stato recentemente in Sicilia, dovunque mi girassi c'erano cactus e fichi d'India, che non solo sono belli da vedere ma anche buoni da mangiare. Però c'è tutto un procedimento per aprirli. Allora bisogna mettere dei guanti che siano abbastanza spessi, sciacquiamo i fichi d'India sotto l'acqua aiutandoci magari con una spazzola per rimuovere eventuali spine, facciamo un taglio longitudinale nella buccia senza affondare troppo il coltello, poi inseriamo la punta e sotto la buccia sbucciamo aprendolo per bene a strisce. A questo punto possiamo mangiare il nostro frutto intero, polpa e semi inclusi ovviamente. Piccolo trucchetto: dopo averli puliti i nostri fichi d'India li possiamo anche mettere in frigorifero per qualche ora, perché freddi sono buonissimi e anche molto più rinfrescanti, e poi fanno bene alla salute, sono ricchi di fibre che aiutano la regolarità intestinale, aumentano anche il senso di sazietà. Da Penny, reparto ortofrutta, cosa trovate? I fichi d'India.
0: Frutta e verdura di Penny, tutta salute.

0: offerte che trovi solo da Penny.
1: Prezzi ribassati da Penny su oltre 450 prodotti che utilizziamo ogni giorno, e tra questi anche la piadina romagnola IGP all'olio extravergine d'oliva, le specialità cuor di terra. Il poeta Giovanni Pascoli la definì il cibo nazionale dei romagnoli. La piadina possiamo farcirla in mille modi, volendo anche con stracchino, rucola e tonno. E il tonno è tra i prezzi ribassati. Tonno pinne gialle all'olio d'oliva Gran Mare, scontato 1,99 euro. Tornando alla piadina, quella romagnola IGP all'olio extravergine d'oliva, le specialità cuor di terra, è in offerta da Penny, 1,19 euro.
0: Risparmia con le offerte di Penny.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Attenzione amanti della spesa facile e veloce. Sapevate che su Glovo potete trovare Penny? Con Glovo puoi ricevere i tuoi prodotti Penny preferiti allo stesso prezzo del negozio direttamente a casa tua in pochi minuti. Scarica l'app di Glovo o vai su glovoapp.com per scoprire se il tuo Penny preferito è su Glovo. Corri su Glovo e ordina subito la tua spesa Penny.

0: Gli speciali di Penny. Cucina.
1: Ebbene sì, da Penny è arrivato lo speciale cucina che vi permette di trovare, di conseguenza di acquistare, degli articoli che ci danno letteralmente una grande mano. Mixer faccio io, termozetta faccio io perché fa veramente tutto lui. È un frullatore ad immersione multifunzione con due velocità che ci permette di fare tante cose, frullati e smoothie con frutta, latte, yogurt, un po' di ghiaccio magari per rinfrescare tutto, oppure anche delle salse, delle creme o perché no, delle vellutate, delle zuppe, visto che piano serenamente ci si avvicina alla stagione più fredda, ma anche un classico pesto. Vogliamo invitare a casa amici, pasta al pesto per tutti, il pesto lo facciamo a casa e in pochi minuti con Mixer faccio io termozeta, provvisto anche di vari accessori: accessorio mixer con bicchiere da 600 ml, accessorio sbattitore trita tutto con tazza da 200 grammi. Voglio dire, meglio di così? Da Penny, speciale cucina, in questo caso trovate il Mixer faccio io termozeta in offerta promo soli 19,99 euro.
0: Gli speciali di Penny. Cucina.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Super offerte da Penny su moltissimi oggetti che abbiamo tra le mani tutti i giorni. Ad esempio il Phon Air Compact Thermo Z, indicato per i nostri capelli grazie alla combinazione di 3 temperature differenti e 2 velocità. Inoltre ha un praticissimo tasto per generare un colpo d'aria fredda. Tra le super offerte di Penny, Phon Air Compact Thermo Z, scontato 12,99 euro. E poi gli occhiali, quelli da lettura, praticissimi per permetterci di sfogliare riviste, giornali e leggere libri senza affaticare la vista. Gli occhiali da lettura che trovate nei nostri punti vendita sono in confezioni da 3 pezzi, con diottrie e colori assortiti, in offerta 4,99 euro.
0: I prezzi bassi di Penny.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

ambiente, sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione. Sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM, Penny FM, la prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

0: prodotti del mese di Penny.
1: Una delle bevande preferite quando fa caldo è sicuramente la birra, da tenere in frigorifero per quando vengono a trovarci dei parenti o degli amici. Fresca e spumeggiante è un vero piacere in queste giornate calde. Sentiamo cosa ci raccontano i clienti di Penny.
2: Penny FM lo ha chiesto a voi.
3: Sì, bevo la birra, preferisco la chiara. La bevo con gli amici per passare una serata il sabato sera o anche la uso anche per cucinare. Sì, beh, diciamo che è importante, anche perché durante le chiacchiere o per passare una serata è ottima.
4: Mi piace il sapore, il gusto. In genere le bevo tutte, però preferisco la chiara.
5: La bevo, mi piace soprattutto con la pizza e con la bionda, perché ha un sapore più gradevole.
1: È vero, si usa anche per cucinare. Io ho provato a cucinare il pollo con la birra, che è venuto molto buono. Per le ricette con la birra e per dissetarsi con gusto, adesso troviamo da Penny in offerta la birra Dreher. Birra del mese di Penny. La confezione da 3 bottiglie da 33 di birra Dreher costa 1,79 euro.
0: I prodotti del mese di Penny.

0: Che trovi solo da Penny.
1: Rendiamo i nostri momenti a tavola più invitanti, realizzando con le nostre mani una delicata torta rustica per la cena, ma anche da portare al lavoro nella pausa pranzo. Andremo ad unire la dolcezza della frutta al sapore cremoso del formaggio, sfogliata, salata con brie e susine, utilizzando il formaggio brie Crémière de France, questo celebre formaggio a pasta molle e crosta fiorita, molto apprezzato per il suo sapore delicato. Brie Crémière de France, scontato del 15% a 1,69 euro. Completiamo la ricetta della torta rustica con le susine, in particolare quelle nere, con la loro buccia scura, la polpa compatta, al chilo in offerta 1,49 euro.
2: Tuffati nell'estate di Penny.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Entra nel mondo Penny con la Penny Card. Sconti extra, raccolta punti e tante sorprese dedicate a te. Scarica l'app e sottoscrivi la tua Penny Card. Subito per te un buono sconto di benvenuto. Con Penny Card i vantaggi non finiscono mai.

0: prodotti del mese di Penny.
1: Nella cantina dell'estate un frizzantino, meglio uno chardonnay frizzante, direi che è indispensabile. E infatti se cerchiamo su Google chardonnay frizzante troviamo che è un vino bianco vivace, leggero e beverino. Simpatica questa definizione. Viene ottenuto da uve chardonnay e caratterizzato da bollicine fine e persistenti e poi una gradazione di circa 11 gradi, dunque adatto alla stagione calda. Ce lo conferma il nostro sommelier Riccardo Rampino che ce lo descrive.
2: Le interviste di Penny Fan.
3: Lo Chardonnay dà un vino di colore giallo paglierino con i flessi dorati ed è veramente bello a vederlo. Ha un profumo intenso e persistente che ricorda la frutta tropicale, la frutta esotica, quindi la banana, l'ananas, come dire un tuffo nell'estate.
1: Grazie a Riccardo Rampino e dunque tuffiamoci nell'estate. Lo Chardonnay frizzante è anche il nostro vino del mese, dunque la scelta è semplice come il costo. Chardonnay frizzante viene solo 1,79 € la bottiglia.
0: I prodotti del mese di Penny.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Si riparte con gli acquisti in tutti i Penny d'Italia. Ripartiamo dal reparto ortofrutta. Mettiamo il colore giallo nel carrello, il giallo del sole, il giallo di un'estate che ancora non è terminata. E allora in questo caso vai di banane. Banane che sono ricche di potassio. Il potassio ci aiuta a far funzionare bene i muscoli e il sistema nervoso. E poi soprattutto le banane hanno questa dolcezza naturale. Infatti sono ottime nei frullati perché aumentano la cremosità, permettono di ridurre o evitare zuccheri aggiunti. Da Penny, banane al chilo, prezzo promo 89 centesimi. E poi qualcosa di salato, un buon piatto, secondo me potrebbe essere a base di petto di pollo al forno della nostra linea Le Freschette a fette. Trovate la vaschetta da 140 grammi. E allora un bel piatto semplice e completo, petto di pollo al forno, patate e broccoli più un cucchiaino di olio extravergine d'oliva. Perché? Perché abbiamo le proteine del pollo, i carboidrati delle patate, le fibre, micronutrienti dei broccoli e i grassi insaturi dell'olio, perfetto come base per un pasto equilibrato. Da Penny, petto di pollo al forno, Le Freschette, la vaschetta da 140 grammi è in sconto del 20%, 1,59 euro.
0: Scopri l'estate con la Penny Card.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penny Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

0: Disco Sound, i vinili di Penny FM, di Tommaso Stabilini.
1: Bentornati a Disco Sound, rubrica dove riscopriamo i primi album dei grandi della musica. Oggi sul giradischi di Penny FM il primo vinile della regina della disco music, Donna Summer. That's what they call her. La donna Adrienne Gaines nasce negli Stati Uniti, a Boston, il 31 dicembre 1948. Inizia 8 anni cantando nel coro della chiesa e a fine anni 60, trasferitasi in Germania, esordisce a teatro nel celebre musical Hair. Alla giornalista Rona Barrett racconta in questa intervista del 78 gli inizi del suo percorso.
2: Mia madre all'inizio sorrideva dicendo: quando dici di voler cantare non sei seria, vero? Poi finalmente diventò realtà e cantai in chiesa. Credo avessi 10 anni. Mi ricordo, tra un mare di lacrime, di aver aperto gli occhi sentendo questa voce così potente senza sapere da dove venisse. In quel momento mi sono sentita fortunata.
1: In Germania, siamo negli anni 70, conosce due producer fondamentali per la sua carriera, Giorgio Moroder e Pete Bellotti. Nel 74 il primo album, Lady of the Night. Sul lato A, Lady of the Night, Born to Die, Friends, Full of Emptiness e Domino. Il disco è una fotografia nitida della Donna Summer pre-disco music, che cantava ancora in maniera drammatica e teatrale, alla ricerca di quel suono che l'avrebbe resa celebre in tutto il mondo. Sul lato B altre 5 tracce: The Hostage, Wounded, Little Misfit, Let's Work Together Now e Sing Along Sad Song. The Hostage, che sembra quasi un film da ascoltare, è il singolo più importante dell'album, che la portò al successo anche in Europa e in Asia. He was a hostage. Sulla copertina una giovane Donna Summer in primo piano, circondata dal verde delle foglie di un albero. In testa la scritta Lady of the Night in bianco, sotto, più grande, Donna Summer di un rosso acceso. Al prossimo vinile!

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: A chi non è capitato di mangiare una banana quando va di corsa e non ha tempo di cucinare e nemmeno di sedersi a tavola? La banana si può facilmente mettere in borsa e poi la si può mangiare ovunque, anche mentre si aspetta l'autobus alla fermata, perché non serve tagliarla, è asciutta e non sporca. Insomma, è il frutto ideale per calmare la fame quando abbiamo tempi stretti. Da Penny adesso le banane sono in offerta e il loro prezzo è il miglior prezzo dell'anno Penny, dunque il più basso da un anno a questa parte. Le banane costano 89 centesimi al chilo. Se avete un attimo in più come merenda o pranzo veloce, potete preparare un toast con il petto di pollo al forno, le freschette, un affettato molto leggero. La vaschetta da 140 grammi costa 1,59 euro. Penny.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Attenzione amanti della spesa facile e veloce. Sapevate che su Glovo potete trovare Penny? Con Glovo puoi ricevere i tuoi prodotti Penny preferiti allo stesso prezzo del negozio direttamente a casa tua in pochi minuti. Scarica l'app di Glovo o vai su glovoapp.com per scoprire se il tuo Penny preferito è su Glovo. Corri su Glovo e ordina subito la tua spesa Penny.

0: Playboy, i marchi propri di Penny.
1: Prepariamo una torta con le nostre mani, scegliendo gli ingredienti migliori. Il vantaggio di cucinare è proprio quello di sapere cosa mettiamo nel piatto. Per una bella crostata, con la crema alle nocciole ad esempio, possiamo usare la farina integrale, una farina meno raffinata che mantiene alcune caratteristiche importanti del chicco di grano intero, più proteine e più fibre rispetto alla farina bianca. Inoltre, dà un sapore più ricco alle nostre ricette. Come usarla per preparare la crostata? Esattamente come da ricetta base: un uovo, 100 g di burro, 100 di zucchero e 200 di farina. Impastate, stendete l'impasto e sopra la crema alle nocciole. Rifinite con le strisce d'impasto per creare i tipici rombi della crostata. Il trucco per mantenere morbida la crema di nocciole è mettere in congelatore la torta per un'ora prima di infornarla. Negli ultimi 10 minuti di cottura, poi copritela con un foglio di carta stagnola. Per la crostata prendete la farina integrale Penny, la confezione da 1 chilo costa 85 centesimi.
0: Private Label, i marchi propri di Penny.

0: Trovi solo da Penny.
1: Chi coltiva l'orto in questo periodo è molto soddisfatto, raccoglie fagiolini, cetrioli e melanzane in abbondanza. Un'ottima occasione per preparare delle belle spadellate di verdura che ancora profuma di sole. Per rendere il piatto più vivace e salutare aggiungete dello zafferano. Pensate che è un sedativo naturale e vi può aiutare a dormire meglio. Offerta 3x2 sullo zafferano in polvere del marchio Gustile. Se acquistate 3 confezioni che contengono 3 bustine ciascuna, ne pagate solo 2, in tutto 2,98 euro. Pagate 2 ma prendete 3 anche lo yogurt greco bianco Welles, un prodotto salutare che permette di assumere una buona quantità di proteine ma pochi grassi, 0% di grassi contenuti. Prendete 3 vasetti di yogurt greco bianco Welles e ne pagate solo 2, in tutto 1,98 euro.
0: Penny, assortimento di qualità, marca e prezzi bassi.
2: I feel like I'm in high school, tripping over my shoes. I'm starting to sweat, now I'm checking my breath. I don't know if you notice, you're my singular focus. So stuck in my head, I wish I could.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penny Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

sette. Sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione. Sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM. Penny FM. La prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

0: di terra, le specialità, il gusto delle nostre regioni.
1: Se dico Asiago, molte persone pensano subito al formaggio. Prende il nome dal comune di Asiago, che si trova in provincia di Vicenza, in Veneto, ed è considerato, pensate, uno dei centri abitati più freddi delle Alpi, con minime d'inverno anche di meno 30 gradi. Qui si produce il delizioso formaggio Asiago DOP e da Penny trovate quello stagionato più a lungo, Riserva. Come mangiarlo? Sentiamo il gastronomo di Penny, Carlo Sciacca, intervistato da Giovanni Martinez, caporedattore di Radio Penny FM.
0: Le idee golose dei nostri gastronomi.
2: Mentre se volessimo andare nel nord Italia, per esempio, cosa potremmo assaggiare di buono?
3: Allora, per quanto riguarda il nord Italia, c'è un formaggio che amo particolarmente, l'Asiago. È un formaggio eclettico che si sposa bene con tante ricette, ma anche con un buon antipasto associato a una bella fettina di pancetta appena tagliata, ma anche una buona fetta di mortadella.
1: Grazie a Carlo Sciacca che ci ha fatto venire l'appetito parlandoci di formaggio e affettati. Da Penny troviamo in offerta il formaggio Asiago DOP Riserva, le specialità cuor di terra. La confezione da 300 grammi costa 2,95 euro.
0: I nostri marchi, cuor di terra, le specialità.

0: Cuor di terra, le specialità, il gusto delle nostre regioni.
1: Soprattutto in estate, una deliziosa piadina romagnola si gusta con grande piacere. La storia della piadina ci porta molto lontano, all'epoca degli Etruschi che la utilizzavano come sostituto del pane. Viaggiando nel tempo verso i giorni nostri, il poeta Giovanni Pascoli lo definì il pane, anzi il cibo dei romagnoli. La piadina più amata, ci ha risposto Pasquale Sorbilli di una famosa piadineria romagnola.
2: Le interviste di Penny FM.
3: In assoluto la cruda squacquerona e rucola, diciamo che detta legge. Quando si pensa alla piadina romagnola si pensa alla cruda squacquerona e rucola in assoluto. Sono i tre ingredienti che veramente all'interno di una piadina, secondo me, si sposano perfettamente.
1: E allora crudo, squacquerone e rucola è il super classico. Le nostre piadine vi aspettano nel reparto freschi da farcire come desiderate.
0: I nostri marchi, cuor di terra, le specialità.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Entra nel mondo Penny con la Penny Card. Sconti extra, raccolta punti e tante sorprese dedicate a te. Scarica l'app e sottoscrivi la tua Penny Card. Subito per te un buono sconto di benvenuto. Con Penny Card i vantaggi non finiscono mai.

0: Gioca e vinci col Girapenny.
1: E se la fortuna girasse dalla tua parte, Girapenny è tornato. Gioca e vinci ogni giorno. Con Girapenny ti aspettano oltre 150.000 sorprese tra prodotti e punti extra per accelerare la tua raccolta punti. Partecipare è semplicissimo. Scarica l'app di Penny da Android e iOS, registra la tua Penny Card, accedi al Girapenny, fai girare la ruota e tenta la fortuna divertendoti. Fondamentale avere come sempre la Penny Card. Sottoscrivetela sul sito penny.it nella sezione Penny Card, poi gioca e vinci ogni giorno con Girapenny.
0: Gioca e vinci col Girapenny.

0: Trovi solo da Penny.
1: Pronti a ripartire? Lo facciamo con la matematica. Ebbene sì, perché da Penny è arrivato lo speciale 3x2. Prendi 3, paghi 2. E allora vai con lo zafferano in polvere. Ci prepariamo un buon risottino giallo, un buon risottino alla milanese. Beh, pensate che esistono raffigurazioni di fiori di zafferano risalenti all'antichità. Questo vi fa capire che la spezia era già conosciuta dalle civiltà del Mediterraneo e del Medio Oriente. Allora, in questo caso, da Penny, zafferano in polvere 3x2, tre pezzi li trovate in sconto a soli 2,98 euro. E poi lo stesso discorso, in questo caso di 3x2, lo facciamo con lo yogurt greco bianco Wellness, la nostra linea del benessere, in questo caso yogurt greco con 0% di grassi. Cosa prepariamo con lo yogurt greco? Una buona salsa molto leggera, yogurt greco, limone, olio, sale e pepe e un po' di erba cipollina, e perché no, se la vogliamo ancora più fresca, oppure un po' di cetriolo grattugiato. A cosa abbiniamo questa salsa freschissima e buonissima? A delle patate al forno. Patate al forno, yogurt, erba cipollina. Semplicissimo e buonissimo. Da Penny, 3x2, prendi 3, paghi 2, yogurt greco bianco Wellness, 0% di grassi, 3 pezzi in sconto, 1,98 euro.
0: 3x2. Penny.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

0: Gli speciali di Fanny.
1: Settembre è arrivato e con lui anche il fatidico rientro fra i banchi. Per fortuna a salvarci la giornata ci pensa lo speciale scuola di Penny, ricco di spunti e idee per affrontare le lezioni con la giusta carica. A proposito di pausa pranzo ricreazione, avete mai pensato a quanto siano incredibili i taralli? Questa delizia pugliese nasconde alcune curiosità affascinanti. Sono nati nel 700 per non sprecare i resti dell'impasto del pane, arricchiti poi con olio e vino bianco. Ma non sono solo una chicca storica, i taralli sono lo spuntino perfetto per gli studenti perché regalano quel mix di carboidrati e grassi buoni, ideale per riattivare il cervello durante i compiti più duri. Se volete provarli, da Penny li trovate a marchio le specialità Cuor di Terra, solo 1,69 euro.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Parliamo della passata di pomodoro di Vella, densa, profumata e vellutata. È preparata solo con pomodori italiani selezionati, ideale per far cuocere i sughi sul fuoco. La trovate da Penny ad un prezzo davvero unico, appena 89 centesimi a bottiglia. Ma se il tempo stringe e la fame chiama, ho la soluzione salva cena che fa per voi. Nel carrello mettiamo le tagliatelle ai funghi della linea Gli Allegri Sapori. I funghi sono dei veri alleati per il corpo, ricchi di minerali e antiossidanti. Un primo piatto sfizioso, cremoso e già pronto in pochi minuti da saltare direttamente in padella. Tutto questo vi aspetta nel fantastico volantino con lo speciale salva spesa. Le trovate con uno sconto del 28% a solo 1,99 euro.
0: Le offerte salva spesa di Penny.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Attenzione amanti della spesa facile e veloce. Sapevate che su Glovo potete trovare Penny? Con Glovo puoi ricevere i tuoi prodotti Penny preferiti allo stesso prezzo del negozio direttamente a casa tua in pochi minuti. Scarica la app di Glovo o vai su glovoapp.com per scoprire se il tuo Penny preferito è su Glovo. Corri su Glovo e ordina subito la tua spesa Penny.

0: Vivi l'estate con Penny.
1: Ancora buoni acquisti da Marta Amato con voi su Penny FM. Scopriamo insieme lo speciale bucato. Sentiamo allora cosa vi suscita l'odore della biancheria pulita.
2: Penny FM, l'ho chiesto a voi.
3: Un senso di freschezza, rilassamento, comunque un'immagine di un prato verde, il cielo terso, le lenzuola che svolazzano nel giardino dei nonni.
4: La dolcezza di un bambino, l'ingenuità, la voglia di vivere, di scoprire dei bambini.
5: Ricordo che mi suscita la biancheria pulita è un ricordo legato all'infanzia e in particolare ricordo che inseguivo mio fratello dietro le lenzuola stese da mia madre.
1: Tanti ricordi e tante sensazioni piacevoli. Per avere tutto questo nei bucati quotidiani trovate le mollette con cesto contenitore a soli 3,29 euro.

0: un litro e mezzo vi dà la bellezza di 5 punti extra. E poi maionese classica Calvé, se vogliamo fare una serata hamburger, maionese classica Calvé, tubetto da 150 ml, 10 punti extra una volta che la acquistiamo. Ovviamente fondamentale avere la Penny Card, qualora ancora non ce l'abbiate sottoscrivetela sul sito penny.it nella sezione Penny Card, e allora acceleriamo la raccolta punti con i punti extra.
1: Velocizza la raccolta con i punti extra.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penny Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione. Sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM, Penny FM, la prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

0: per due. Belli.
1: Uno speciale da non perdere, lo speciale 3x2. Troviamo i legumi, sentiamo dalla dottoressa Barbara Sottocornola i benefici.
2: Le interviste di Penny Fan.
3: I legumi sono un'importante fonte di carboidrati complessi, ma sono anche ricchi di fibra dietetica, principalmente fibra solubile, che è molto importante per la salute del nostro intestino e soprattutto della nostra flora intestinale. E la copresenza di carboidrati e di fibre fa sì che questi carboidrati non vengano assimilati velocemente, ma molto lentamente, quindi permettono di mantenere stabili per molto tempo i livelli di glicemia. Quindi per chi ha problemi di diabete, assolutamente i legumi sono un'ottima alternativa.
1: E allora non ci resta che assimilarli lentamente mentre dobbiamo preparare un importante esame o prima di un training. Con lo speciale 3x2 tre pezzi sono scontati del 33% e vengono solo 2,58 euro.
0: 3x2. Benny.

0: Trovi solo da Penny.
1: Parliamo dello speciale Ribassati. Sapevate che la piadina ha origini antichissime? Addirittura gli Etruschi ne cucinavano una versione rudimentale su lastre di pietra. Oggi quel sapore unico e della tradizione vi aspetta nel reparto freschi. La piadina romagnola, le specialità cuor di terra, è in offerta a solo 1,19 euro. Ma per un pranzo al volo davvero completo serve una marcia in più. Parliamo del tonno, un alimento che ha una proprietà biologica originale e contiene livelli altissimi di selenio bioattivo, un minerale raro che protegge le cellule dall'invecchiamento. È perfetto per restare in forma senza rinunciare al gusto. Nel volantino di questa settimana c'è il tonno Gran Mare Pinne Gialle a solo 1,99 euro.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Entra nel mondo Penny con la Penny Card. Sconti extra, raccolta punti e tante sorprese dedicate a te. Scarica l'app e sottoscrivi la tua Penny Card. Subito per te un buono sconto di benvenuto. Con Penny Card i vantaggi non finiscono mai.

0: vicino.
1: Basta un penny.
2: Tra gli alimenti più utilizzati nel nostro paese si distingue anche il riso, che arriva da molto lontano, dall'Asia. Alcuni monaci in un'abbazia in provincia di Vercelli furono tra i primi a coltivarlo in Italia verso la fine del 1400. Il riso rappresenta uno dei più versatili ingredienti, con aspetti importanti che lo diversificano da altri cereali. Ad esempio è privo di glutine, ha anche poco sodio, di conseguenza risulta eccellente per chi è iperteso. Il riso poi si presta per un'infinità di ricette: risotto allo zafferano, ai fiori di zucca, ma possiamo creare anche un'insalata di riso light. Il riso è perfetto per antipasti, piatti unici e primi.
0: Vicino,
1: basta un penny.

0: trovi solo da Penny.
1: Altro che offerte, da Penny arrivano le super offerte. Avete presente quando uscite dalla doccia e volete un'asciugatura perfetta in pochi minuti? Il nuovo Fawn in offerta ha ben 3 temperature e 2 velocità per coccolare ogni tipo di capello. Un vero alleato per lo styling che portate a casa a un prezzo imbattibile, solo 12,99 euro. Ma relax continua sul divano, magari leggendo quel libro che avete sul comodino da mesi. Proteggere gli occhi e non affaticare la vista è fondamentale. Ecco perché non potete farvi sfuggire il set di occhiali da lettura. La confezione da 3 pezzi con diottrie e colori assortiti è in offerta a soli 4,99 euro.
0: Risparmia con le offerte

0: Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penny Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.
1: Per saperne di più, ascolta Penny FM.

0: Ancora buoni acquisti a tutti i clienti Penny. Marta Amato con voi per portarvi tanta positività mentre spingete il carrello. Ascoltiamo adesso l'intervista del caporedattore di Penny FM, Giovanni Martinez, dove ha intervistato la food blogger Benedetta Rossi sugli ingredienti che sceglie nei nostri store.
1: Le interviste di Penny FM.
2: Benedetta, vorrei chiederti quali sono i tuoi prodotti estivi di Penny preferiti.
3: Guarda, io d'estate mozzarelle, primo sale, diciamo, guarda, la mozzarella fior di latte Val Bondà la mangio almeno 3 volte a settimana, perché io sono una che d'estate vado un po' contro i miei interessi, però non accendo tanti fornelli, quindi amo i piatti freddi.
0: Mozzarella Val Bontà, scelta proprio da Benedetta Rossi per le sue insalate di pasta fredda. Sceglietela anche voi, perché è preparata con latte 100% italiano e la confezione da 4 pezzi viene solo 2,89 euro.
4: La ricetta ce la dà Benedetta.
5: Volevo essere un duro che non gli importa del futuro, un robot, un lottatore di

0: altro che l'uso.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
2: L'anno scolastico è ripartito, da Penny è arrivato lo speciale scuola. Ci occupiamo della merenda, dell'intervallo dei nostri ragazzi. E cosa gli possiamo dare? Ad esempio Student Mix Wellness, un buon mix di frutta secca ricca di fibre, ovviamente del nostro marchio Wellness, il marchio del benessere. Tra i tanti benefici che porta la frutta secca, beh, molto energetica, utile quando abbiamo bisogno di andare avanti nel corso della nostra giornata, e poi è saziante. I nostri ragazzi hanno bisogno di stare attenti durante le lezioni, e allora la combinazione di grassi, proteine e fibre tende a mantenere il senso di sazietà più a lungo. Mandorle, noci, eccetera eccetera. Student Mix Wellness, confezione da ben 200 grammi con lo speciale scuola in sconto del 15%, 2,95 euro, e poi qualcosa di super tradizionale, la focaccia, alla quale possiamo anche aggiungere, perché no, qualche pomodorino, un po' di rosmarino. Focaccia che trovate nel nostro meraviglioso reparto panetteria, fresca fresca appena uscita dal forno. Da Penny, speciale scuola, focaccia tradizionale, la trovate nel reparto panetteria in sconto del 22%, 69 centesimi.
1: Gli speciali di Penny.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Attenzione amanti della spesa facile e veloce. Sapevate che su Glovo potete trovare Penny? Con Glovo puoi ricevere i tuoi prodotti Penny preferiti allo stesso prezzo del negozio direttamente a casa tua in pochi minuti. Scarica la app di Glovo o vai su glovoapp.com per scoprire se il tuo Penny preferito è su Glovo. Corri su Glovo e ordina subito la tua spesa Penny.

0: Le spezie in valigia. Il gusto di viaggiare. Di Marta Amato.
1: Ben ritrovati su Penny FM. Prepariamo insieme le valigie. Andiamo a fare un viaggio nel cuore della pianura bergamasca, a Ghisalba, un borgo circondato dal verde, storicamente chiamato Ecclesia Alba per via della sua antica chiesa bianca.
0: Il nostro weekend.
1: A Ghisalba si arriva in auto con la A4 Torino-Trieste, in bus alla stazione della città o in aereo all'aeroporto di Milano-Bergamo. Provate la cucina bergamasca al ristorante Antico Mulino, immerso nelle campagne in un casale del XVI secolo. I piatti appartengono alla tradizione ma sono rielaborati in chiave moderna. Per soggiornare, l'hotel La Muratella sorge all'interno di un borgo medievale immerso nel cuore del Parco Regionale del Serio.
0: Cosa vedere?
1: La chiesa di San Lorenzo, una maestosa struttura circolare neoclassica ispirata al Pantheon di Roma, che custodisce importanti opere d'arte. Il castello di Malpaga fu la dimora del condottiero Bartolomeo Colleoni, ricca di affreschi rinascimentali. Le sponde del fiume Serio, con percorsi ciclopedonali ideali per passeggiate nella natura.
0: Cosa mettere in valigia?
1: Il coniglio tipico della domenica bergamasca. Ecco la ricetta dalla gastronoma di Penny, Giuditta Galeffe.
2: Ricordo che la domenica si andava dalla nonna a pranzo. Il pranzo era coniglio, polenta, patate. Rosolava il coniglio con la pancetta, salvia, rosmarino, un po' di vino bianco e lo cuoceva per un paio d'ore fino a quando la carne non si staccava dall'osso. Le patate erano rigorosamente al forno, la polenta spesso taragna con farina di grano saraceno e aggiunta di formaggi a fine cottura, ed era sempre una festa.
1: E una vasta scelta di prodotti per riproporre questa ricetta a casa vi aspetta al Penny di Ghisalba in Corso Europa 10. Alla prossima settimana, un saluto da Marta Amato.
0: Le spezie in valigia. Il gusto di viaggiare con Penny.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Oggi parliamo di un abbinamento da veri gourmet. Accostate la dolcezza acidula delle sosine alla cremosità del formaggio brie. Le sosine sono famose per le proprietà depurative, ottime per stimolare la regolarità intestinale. Il loro contrasto con il brie è magico perché questo formaggio vanta una crosta fiorita edibile, una vera prelibatezza francese che si distingue per il suo cuore morbido. Se volete sperimentare questo antipasto raffinato, da Penny c'è l'occasione che aspettate. Nel reparto ortofrutta trovate le sosine a solo 1,49 euro, mentre nel banco frigo vi aspetta il pregiato Brie Crèmerie de France a solo 1,69 euro.

0: Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.
1: Ascolta.

sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione. Sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM, la prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

0: fatto in casa da Benedetta con Penny.
1: Una cucina fatta di ingredienti buoni, rispetto delle tradizioni e attenzione al risparmio sono i valori che hanno in comune Penny e Benedetta Rossi, la food creator più famosa d'Italia, che adesso crea delle ricette con i prodotti di Penny. Trovate i video sul sito penny.it e su fattoincasadabenedetta.it. Questa collaborazione molto bella è iniziata già all'inizio di quest'anno e sentiamo cosa ci dice a questo proposito Benedetta Rossi, intervistata da Giovanni Martinez, caporedattore di Radio Penny FM.
2: Le interviste di Penny FM.
3: Senti, ormai sono veramente tanti mesi che sei insieme a noi, adesso la domanda è come senti che questo legame si stia evolvendo? Siamo anche noi di Penny un po', lo possiamo dire, come fatti in casa?
4: Beh, guarda, io devo dire che mi trovo veramente molto bene, perché ho incontrato solo persone alla mano, semplici, disponibili, insomma un po' come essere a casa, quindi assolutamente sì.
3: E questo ci fa
4: anche voi di Penny siete come fatti in casa.
1: Anche Penny un po' come fatto in casa da Benedetta. Grazie a Benedetta Rossi e a Giovanni Martinez per l'intervista. Tra le tante video ricette di Benedetta, che trovate anche sul sito penny.it, c'è la ricetta per la pasta sedanini di lenticchie rosse Welles, condita con diverse verdure, tra cui il peperone. I peperoni misti adesso sono in offerta qui da Penny e la confezione da mezzo chilo costa 1,79 euro.
0: La ricetta ce la dà Benedetta.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Sconti straordinari, offerte, premi. Se fate la spesa con Penny Card siete privilegiati. Con la Penny Card ottenete i piatti della tradizione, piatti in ceramica 100% made in Italy. Per ogni piatto ci vogliono 180 punti e un contributo di 99 centesimi. I punti li ricevete facendo la spesa con Penny Card, ogni euro un punto. Inoltre ci sono punti extra se acquistate alcuni prodotti prescelti. Ad esempio il tè al limone e alla pesca Funny Drink, per rinfrescarsi con gusto. Per ogni bottiglia di tè freddo Funny Drink ricevete 5 punti extra. Prodotto Jolly anche la maionese classica Calvè, ottima per preparare dei tramezzini con il tonno, il prosciutto, ma anche vegetariani con l'avocado, i carciofi o i funghi. Prendete la maionese classica Calvè e ricevete 10 punti extra. Penny.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Entra nel mondo Penny con la Penny Card. Sconti extra, raccolta punti e tante sorprese dedicate a te. Scarica l'app e sottoscrivi la tua Penny Card. Subito per te un buono sconto di benvenuto. Con Penny Card i vantaggi non finiscono mai.

0: Qualità e risparmio.
1: Qual è il gelato che vi piace mangiare quando volete farvi una coccola? Il mio è il Magnum Algida, stecco di gelato cremoso alla vaniglia ricoperto di cioccolato croccante. Un gelato famoso in tutto il mondo che nasce nel 1989 da una collaborazione tra un'azienda danese produttrice di gelati e una cioccolateria belga. La sfida è stata realizzare uno stecco di gelato ricoperto da uno strato di cioccolato più spesso di quelli che erano in commercio, che però non si incrinava a temperature molto basse. Il Magnum venne lanciato sul mercato nel 1992. Quasi subito venne realizzata anche la variante alle mandorle. Negli anni poi le varianti sono diventate decine, con il cioccolato bianco, double, pistacchio oppure con cuore di sorbetto. Adesso da Penny trovate in offerta il Magnum Algida Classico. Per i possessori di Penny Card c'è lo sconto del 31%. La confezione da 6 costa 4,29 euro.
0: Acquisti spensierati con le offerte di Penny.

0: che trovi solo da Penny.
1: Primi giorni di scuola in tutta Italia, si ritorna tra i banchi per riprendere ad imparare e incontrare gli amici. Ci si deve riorganizzare, comprare quaderni, penne e matite, ma si deve pensare anche alla merenda. Penny ci aiuta con lo speciale scuola: taralli, yogurt, focaccia, formaggio spalmabile e biscotti. Tutte quelle cose che sono pratiche da mangiare quando suona la campanella. Vediamo nel dettaglio due prodotti. La focaccia tradizionale che trovate nel reparto panetteria è in offerta e la confezione da 130 grammi costa 69 centesimi. Per la merenda è ottima anche la frutta secca che apporta proteine e fibre. La trovate nello Student Mix Wellness, confezione di nocciole, mandorle e uvetta e altri golosi ingredienti. La confezione da 200 grammi di Student Mix Wellness costa 2,95 euro.
0: Gli speciali di Penny.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penny Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

0: per due. Penny.
1: L'acqua è fonte di vita, il nostro corpo ha bisogno di acqua assunta in modo costante per stare bene. Abituiamoci a bere almeno 2 litri di acqua al giorno. Ci sono tanti tipi di acqua, quale scegliere? Abbiamo girato la domanda alla dottoressa Maria Makarovic, medico specialista in scienza dell'alimentazione.
2: Le interviste di Penny FM.
3: Sono delle acque un po' più ricche di sali minerali e quindi sono più ricche di calcio, quindi se uno assume pochi latticini è giusto che assuma tali acque. Se invece vuole avere un effetto diuretico perché ha un po' di ritenzione, è giusto che assuma le acque oligominerali a basso residuo e quindi delle acque con pochi minerali.
1: Da Penny 3x2, prendi 3, paghi 2 anche sull'acqua Oliveto. Favorisce la digestione, ricca di calcio per le nostre ossa. 3 pezzi sono in sconto del 33% a 7,20 euro.
0: 3x2. Penny.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Da Penny le sorprese non finiscono mai. Ci sono i prodotti salva spesa, passata di pomodoro di Vella con pomodoro 100% italiano, con il suo colore rosso intenso inconfondibile. La passata di Vella ha un sapore autentico che si tramanda da più generazioni. La confezione di passata di pomodoro di Vella è scontata del 22% a 89 centesimi. E tra i prodotti salva spesa pure le tagliatelle ai funghi degli allegri sapori nel reparto surgelati, pronti in pochi minuti per un pranzo veloce e nutriente, ma anche per una cena improvvisata se avete ospiti inaspettati. Tagliatelle ai funghi degli allegri sapori, uno dei marchi di Penny, scontate del 28% a 1,99 euro.
0: Le offerte salva spesa di Penny.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Attenzione amanti della spesa facile e veloce. Sapevate che su Glovo potete trovare Penny? Con Glovo puoi ricevere i tuoi prodotti Penny preferiti allo stesso prezzo del negozio direttamente a casa tua in pochi minuti. Scarica la app di Glovo o vai su glovoapp.com per scoprire se il tuo Penny preferito è su Glovo. Corri su Glovo e ordina subito la tua spesa Penny.

0: Le idee golose dei nostri gastronomi.
1: Per un primo molto veloce da realizzare, gnocchi che possiamo cucinare veramente in mille modi. E qui sono sicuro che ho acceso l'appetito di moltissime persone. Giovanni Martinez, caporedattore di Penny FM, ha chiesto una ricetta con gli gnocchi a Luigi Manzo, gastronomo Penny.
2: Le interviste di Penny FM.
3: Una ricetta molto semplice, molto buona, può essere semplicemente gli gnocchi alla fonduta di raschera. Prendo del raschera DOP, lo taglio a cubetti, lo faccio ammorbidire nel latte, poi questo latte lo scaldo e faccio una fonduta. Cuocio i miei gnocchi, quando sono cotti li tolgo dall'acqua, li impiatto e li ricopro con questa crema di formaggio che avrò preparato a parte e tenuta calda e mangio un prodotto eccezionale.
4: Ma se non ho il raschera, cosa posso usare? Ci sono i formaggi alternativi? Ma
3: assolutamente, si può usare da un semplice fontal. In Sicilia si può usare la tuma, che va benissimo.
1: Nel reparto alimentare, gnocchi di patate De Cecco in una confezione da mezzo chilo scontata a 99 centesimi.
0: Le idee golose dei nostri gastronomi.

0: Che trovi solo da Penny.
1: Prezzi ribassati da Penny su oltre 450 prodotti che utilizziamo ogni giorno, e tra questi anche la piadina romagnola IGP all'olio extravergine d'oliva, le specialità cuor di terra. Il poeta Giovanni Pascoli la definì il cibo nazionale dei romagnoli. La piadina possiamo farcirla in mille modi, volendo anche con stracchino, rucola e tonno. E il tonno è tra i prezzi ribassati. Tonno pinne gialle all'olio d'oliva Gran Mare, scontato 1,99 euro. Tornando alla piadina, quella romagnola IGP all'olio extravergine d'oliva, le specialità cuor di terra, è in offerta da Penny, 1,19 euro.
2: Risparmia con le offerte di Penny.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penny Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione. Sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM, la prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

0: Private Label, i marchi propri di Penny.
1: Il salmone selvaggio dell'Alaska è in offerta. Si distingue dal comune salmone d'allevamento per il suo ciclo di vita naturale. Cresce libero nelle acque del Pacifico del Nord. La sua carne magra e compatta garantisce un gusto rustico e aromatico molto piacevole al palato. Non dimentichiamoci che ha anche un profilo nutrizionale eccellente, essendo ricco di omega 3 importanti per la salute, ad esempio cardiovascolare. Questo salmone, avvicinatelo a un contorno di verdure croccanti o patate lesse che bilanciano il sapore deciso del pesce. Salmone selvaggio dell'Alaska a gran mare, affumicato, un prodotto speciale Penny Card, scontato del 20%, vostro a 3,99 euro.
0: Private Label, i marchi propri di Penny.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Super offerte da Penny su moltissimi oggetti che abbiamo tra le mani tutti i giorni. Ad esempio il Phon Air Compact Thermo Z, indicato per i nostri capelli grazie alla combinazione di 3 temperature differenti e 2 velocità. Inoltre ha un praticissimo tasto per generare un colpo d'aria fredda. Tra le super offerte di Penny, Phon Air Compact Thermo Z, scontato 12,99 euro. E poi gli occhiali, quelli da lettura, praticissimi per permetterci di sfogliare riviste, giornali e leggere libri senza affaticare la vista. Gli occhiali da lettura che trovate nei nostri punti vendita sono in confezioni da 3 pezzi, con diottrie e colori assortiti, in offerta 4,99 euro.
0: I prezzi bassi di Penny.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Entra nel mondo Penny con la Penny Card. Sconti extra, raccolta punti e tante sorprese dedicate a te. Scarica l'app e sottoscrivi la tua Penny Card. Subito per te un buono sconto di benvenuto. Con Penny Card i vantaggi non finiscono mai.

0: gioca e vinci col Girapeni.
1: Finalmente è arrivato il momento di giocare al mio gioco preferito, il Girapenny. Accedete alla sezione Altro della Penny App e selezionate Girapenny, girate la ruota e tentate la fortuna. Vi aspettano oltre 150.000 articoli fra prodotti e punti extra per accelerare la raccolta punti. Io vi consiglio di giocare con i bimbi e poi di ritirare insieme a loro il premio del vostro Penny di fiducia. Tutto questo solo da Penny.
0: Gioca e vinci col Girapenny.

0: offerte che trovi solo da Penny.
1: Rendiamo i nostri momenti a tavola più invitanti, realizzando con le nostre mani una delicata torta rustica. Per la cena, ma anche da portare al lavoro nella pausa pranzo. Andremo ad unire la dolcezza della frutta al sapore cremoso del formaggio. Sfogliata, salata, con brie e susine, utilizzando il formaggio brie Crémière de France. Questo celebre formaggio a pasta molle e crosta fiorita, molto apprezzato per il suo sapore delicato. Brie Crémière de France, scontato del 15% a 1,69 euro. Completiamo la ricetta della torta rustica con le susine, in particolare quelle nere, con la loro buccia scura, la polpa compatta. Al chilo in offerta 1,49 euro.
0: Tuffati nell'estate di Penny.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penny Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

0: We are beautiful su Penny FM alle 16 in questo istante, nel cuore di questo pomeriggio, di questo martedì del 15 di settembre. Buoni acquisti da Penny.
1: Penny insieme.
2: Insieme.
1: Insieme. Tre ore in compagnia di Beppe Cogliandro.
2: Beppe Cogliandro.
0: Ben ritrovati, vi accompagnerò sino alle 19 con tantissime cose di cui parlare, sport con il volley, la nazionale che gioca questa sera, poi il cinema, ritornando ovviamente sul Festival del Cinema di Venezia che si è chiuso sabato, ma vi ricordo subito una cosa molto importante che riguarda i vostri acquisti. Fino al 4 del prossimo mese di ottobre c'è Gira Penny, giocate e vincete praticamente tutti i giorni. Scaricate, se ancora non l'avete fatto, l'app, giocate, vincete praticamente ogni giorno, anche in questo martedì. Vi aspettano oltre 150.000 sorprese e punti extra per accelerare la vostra raccolta.
3: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee,

0: senza te potrei sentire anche il mio battito, che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
1: No, in senso lato.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario, e ci ho provato.
1: Devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: Ma quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Brush, Introvabile su Penny FM.
2: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Pensiamo alla cena di questa sera. Beh, sono le 16:05, nel cuore del pomeriggio ci sta. E allora io vi consiglio petto di pollo al forno, quello delle freschette, con marinatura estiva al limone e carpaccio freddo di banana. Una ricetta fresca, facilissima, veloce da preparare, utilizzando le nostre banane, che hanno il miglior prezzo dell'anno Penny, c'è la coccarda. Proprio così, al chilo sono in sconto 89 centesimi. Poi, tornando a questo prodotto delle freschette, uno dei marchi di Penny, petto di pollo al forno già affettato, confezione da 140 grammi, con uno sconto importante. Ogni confezione ha uno sconto del 20% e la portate a casa a 1,59€.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione. Sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM, Penny FM, la prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

0: Night Skies of July su Penny FM alle 16:16, come sempre buoni acquisti da Penny.
1: La frutta e verdura di Penny.
0: E nel cuore di questo pomeriggio, beh, pensiamo alla cena con un piatto di pasta diverso dal solito, sempre molto estivo, perché comunque siamo al 15 di settembre ancora in estate. Pasta ai fichi d'India, un piatto agrodolce con un retrogusto unico che ricorderete nel corso del tempo. Gli ingredienti: 6-8 fichi d'India, spaghetti o comunque pasta lunga, un cipollotto, olio extravergine d'oliva, sale, pepe e poi pecorino, un po' di formaggio da grattugiare utilizzando i fichi d'India, quelli coltivati in Italia, dettaglio molto importante che trovate da Penny. Allora, fichi d'India italiani, la confezione è in sconto, 1,49 euro.

0: Noemi, l'attrazione su Penny FM.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
0: E da Penny c'è il 3x2, prendi 3, paghi 2, anche sullo zafferano, che è importante perché ha tanti elementi che ci aiutano a star bene, migliora l'umore, protegge ad esempio le cellule grazie a potenti antiossidanti e supporta le funzioni cognitive. Zafferano in polvere, 3 pezzi in sconto del 33%, e sono vostri a 2,98 euro. 3x2, per cui prendi 3, paghi 2, anche sullo yogurt greco bianco Wellness, 0% di grassi, perfetto anche per la merenda adesso, eh? Confezione da 3 pezzi, vostra a 1,98 euro.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla ricerca contro il cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

0: Across the Room su Penny FM alle 16.30, ancora buon martedì pomeriggio d'acquisti in tutte le filiali Penny, sport e volley in primo piano in questo pomeriggio di fine estate, perché continuano gli europei di volley. Questa sera la nostra nazionale gioca a Modena contro la Repubblica Ceca. Stiamo seguendo l'evento nel corso di questi giorni con il nostro inviato Fabrizio Condò, che ha raggiunto Pardo Mati, pallavolista centrale degli azzurri, dopo la vittoria con la Slovacchia.
1: Penny FM lo ha chiesto a voi.
2: Adesso testa alla prossima, testa a recuperare bene, riprendere le forze e alla prossima. C'è sempre una partita dopo che è più importante di questa. Io penso che ci sia sempre da mettere un qualcosina in più e secondo me non abbiamo ancora mai dimostrato il nostro tetto.
0: Forza Azzurri, in bocca al lupo, ragazzi, appuntamento questa sera dalle 21, poi il nostro Fabrizio Condò non mancherà di raccogliere le interviste e chiedere appunto agli esperti come è andata e quali sono le previsioni per i prossimi incontri. Intanto ritmo della spesa su Penny FM con Secret.

0: Miley Cyrus, Lindsey Buckingham e Mick Fleetwood. Eccoli qui, con Secrets su Penny FM.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
0: Mi raccomando, fate la spesa sempre con la Penny Card e di conseguenza in automatico accumulate i punti. Ogni euro qui da Penny vale un punto. Collezionate con i punti raccolti i piatti della tradizione, questi 8 piatti in ceramica realizzati in Italia con sopra le ricette regionali. Vi ricordo che potete collezionare i piatti appunto raccogliendo i punti e vi servono in totale 180 punti e dovete raggiungere un contributo di 99 centesimi per ogni piatto. Aggiungete 99 centesimi per ogni piatto e avrete questa collezione molto bella. Ci sono poi anche dei prodotti che, se acquistati, vi permettono, acquistati con Penny Card, di velocizzare la raccolta punti con dei punti extra. Ad esempio, acquistando la bottiglia quella grande da 1,5 litri di tè al limone o alla pesca Funny Drink, 5 punti extra, così come comprando solo con Penny Card. Solo con la Penny Card mostrate in cassa al momento dell'acquisto questa confezione di maionese classica Calvé, per voi ben 10 punti extra per accelerare la vostra raccolta punti. Vai così!

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Agapemmi, il concorso da favola pensato per te e per le tue spese. Con almeno 35 euro di spesa con Penny Card puoi vincere ogni mese un premio da 1000 euro. Più spese fai, più possibilità hai di vincere. Dunque, prepara la tua Penny Card, corri da Penny, fai almeno 35 euro di spesa e potresti essere tu uno dei 5 fortunati vincitori. Ogni mese un premio diverso. Concorso Paga Penny, la spesa che ti paga le spese. Scopri di più su penny.it.

0: 100 Ways su Penny FM 16:46. Ancora buon pomeriggio da Quisti. Attenzione, da Penny c'è uno speciale dedicato alla cura della persona e c'è anche il dentifricio. Attenzione, a cosa bisogna fare particolare attenzione nella pulizia dei denti? Abbiamo girato la domanda a un'esperta, Amanda Zanin, assistente alla poltrona diplomata.
1: Penny FM lo ha chiesto a voi.
0: Agli esperti.
2: Una cosa molto importante è lavare i denti almeno mezz'ora dopo aver mangiato o bevuto bevande che contengono zucchero. Ad esempio frutta, caramella, gelato, qualsiasi cosa che contiene zucchero. Bisogna usare almeno una volta al giorno il filo interdentale e il pulisci-lingua. Importante è non usare lo spazzolino da denti per la lingua.
0: Tutto chiaro, tutto tranquillo. L'importante è anche avere un signor dentifricio, che da Penny c'è. Dentifricio Sensodyne, complex e fresh. Attenzione, è un prodotto speciale Penny Card. Con la Penny Card ogni confezione ha uno sconto del 20% ed è vostra a 3,99€. 9 centesimi.

0: Fulminacci su Penny FM.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
0: Insomma, è iniziato l'anno scolastico in modo diverso a seconda delle varie regioni d'Italia, però è partito e allora bisogna dare agli studenti e ai ragazzi tutto quello di cui hanno bisogno per affrontare ogni giornata da leoni, anche con la giusta concentrazione e rigenerarli nel momento nel quale c'è la merenda, quella di metà mattina. Ad esempio con Student Mix Wellness, ricco di fibre, la confezione da 200 grammi è in sconto del 15% a 2,95 euro, e all'interno di questo speciale scuola, dove, parlando di merenda di metà mattina a scuola, la focaccia è intramontabile. Da Penny nel reparto panetteria c'è la focaccia tradizionale, la confezione da 130 grammi è scontata del 22%. Si può andare a scuola senza la focaccia, dai, la pausa di metà mattina. È in sconto la focaccia di Penny, 69 centesimi.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penny Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

Good Times su Penny FM, ancora buon pomeriggio d'acquisti in tutte le filiali Penny. Vi ricordo, sino al 4 di ottobre gira Penny, giochiamo assieme, dai, giocate, vincete ogni giorno, scaricate l'app se ancora non l'avete fatto, giocate, vincete ogni giorno, anche oggi, anche in questo 15 di settembre vi aspettano oltre 150.000 sorprese e punti extra per accelerare la vostra raccolta. Le 17 in questo istante, il ritmo della spesa accompagna gli acquisti per i prossimi minuti in tutte le filiali Penny da nord a sud con questo successo di Harry Styles. Sto parlando di As It Was.

0: As It Was, Harry Styles, su Penny FM.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
0: Prodotti salva spesa da Penny. Alle 17.04 ci occupiamo di questa categoria che racchiude tanti prodotti, tra questi anche la passata di pomodoro di Vella. È perfetta per preparare il classico piatto di pasta con un sugo cremoso al pomodoro e basilico. La passata di pomodoro Mutti è ideale per cotture brevi, veloci, di conseguenza anche per questo sughettino che magari questa sera per la cena portate in tavola veramente in pochi minuti. Utilizzando questo prodotto, questo bottiglione scontato del 22%, passata di pomodoro di Vella e passata di pomodoro Mutti, io vi consiglio tutte e due per un piatto di pasta al sugo di quelli veramente speciali, perché sono entrambe cremose, poi con l'aggiunta di olio extravergine d'oliva, ovviamente uno spicchio d'aglio e mezza cipolla tritata fine, verrà un sughettino al bacio. Passata di pomodoro di Vella, scontata del 22%, 89 centesimi. E poi un prodotto pronto, prontissimo, magari domani per il mezzogiorno, visto che quella di domani sarà una giornata di lavoro per tantissimi, con poco tempo da destinare al pranzo, un prodotto che trovate nel reparto surgelati. Tagliatelle ai funghi degli allegri sapori, uno dei marchi di Penny. Attenzione, confezione da più di mezzo chilo in sconto del 28% a 1,99 euro.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

ambiente, sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione. Sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM, Penny FM, la prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

avevo amici a cui aggrapparmi, dentro stanze vuote parlavo coi fantasmi, l'ansia mi svegliava ogni mezz'ora, era fil di ferro dentro la mia gola, mi sentivo solo e odiavo la mia voce finché si è accesa quella luce.

0: Tiro Mancino su Penny FM alle 17.15, ancora buon pomeriggio d'acquisti in tutte le filiali Penny. Beh, ci stiamo avvicinando alla fase conclusiva di questo pomeriggio ed è un classico pensare anche all'aperitivo. Che cosa si deve assolutamente assaporare, sgranocchiare durante il momento dell'aperitivo? Abbiamo girato la domanda a un esperto anche di aperitivi, cuoco di origini sarde, Marco Serra.
1: Le interviste di Penny FM.
2: Credo che assolutamente nell'aperitivo classico italiano non debbano mancare tutti quegli stuzzichini che sono un po' più salati, tipo i chips, tipo le paste sfoglie con il wurstel all'interno, tutto quel cibo che alla fine ti invoglia a bere di più.
0: Ma certo, ti invoglia a bere di più. E allora attenzione, ci sono le patatine, chips, ha detto prima Marco. E beh, le Pringles sono perfette anche per questo. E attenzione, fate la spesa a questo proposito con la Penny Card e accumulate i punti. Ogni euro da Penny vale un punto. Collezionate con i punti raccolti i piatti della tradizione. Questi 8 piatti in ceramica molto belli, andateli a vedere anche nel punto vendita nel quale siete in questo istante, realizzati in Italia con le ricette regionali sopra. Vi ricordo che potete collezionarli raccogliendo i punti. Vi servono 180 punti e dovete aggiungere un contributo di 99 centesimi per ogni piatto. Ma ci sono anche dei prodotti che, se acquistati, vi permettono, acquistati con Penny Card, di velocizzare la raccolta punti. Ad esempio, acquistando con la Penny Card, solo con la Penny Card, le Pringles, e qui torniamo all'aperitivo, ben 10 punti extra per la vostra raccolta.

0: Relax Acoustic su Penny FM.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
0: Prima vi parlavo insomma di piatti di pasta veloci, la classica pasta al sugo, ma se qualcuno desiderasse semplicemente una piadina, beh, semplicemente con comunque una signora piadina, la piadina romagnola IGP all'olio extravergine d'oliva, le specialità cuor di terra. Da Penny ci sono i ribassati, prezzi ribassati su oltre 450 prodotti che usiamo ogni giorno, e in questa categoria anche la piadina romagnola IGP all'olio extravergine d'oliva, le specialità cuor di terra, prezzo ribassato 1,19 euro. Cosa possiamo mettere dentro la nostra piadina? Tutto quello che accende l'appetito. Io vi consiglio anche il tonno, che darà un sapore particolare, perché anche il tonno fa parte dei prezzi ribassati. Tonno pinne gialle all'olio d'oliva grammare, la confezione da 160 grammi è vostra a 1,99 euro.
2: Ti ricorderai sorridendo.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro.

Entra nel mondo Penny con la Penny Card. Sconti extra, raccolta punti e tante sorprese dedicate a te. Scarica l'app e sottoscrivi la tua Penny Card. Subito per te un buono sconto di benvenuto. Con Penny Card i vantaggi non finiscono mai.

0: su Penny FM.
1: Il Festival del Cinema di Venezia su Penny FM.
0: Eccoci qui, cinema protagonista, perché sabato si è chiusa l'83esima mostra internazionale d'arte cinematografica a Venezia. Tra i premiati anche il nostro Riccardo Scamarcio per I figli della scimmia di Tommaso Landucci. La nostra Marta Amato ha seguito l'evento per noi. Sentiamo la voce di Scamarcio.
2: È una soddisfazione immensa, è un premio molto importante. È importante per me, per il mio lavoro ovviamente, ma soprattutto perché può dare, accendere un riflettore in più su questo film, secondo me è molto importante, I figli della scimmia, che uscirà al cinema dal 17 settembre, ed è un film indipendente, no? E come voi sapete i film indipendenti insomma fanno fatica, però in questo caso essere stati presi a Venezia, addirittura vincere due premi, mi sembra che insomma meglio di così non poteva andare. L'ho dedicato sul palco a tutti i papà del mondo.
0: Bella bella questa cosa, complimenti che Scamarcio si è messo di nuovo in evidenza con questo importante riconoscimento internazionale. Appuntamento al cinema, come ha detto lui, a partire dal 17 di settembre. Buona visione a tutti.

0: Billie Eilish su Penny FM 17:35.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
0: E da Penny ci sono le super offerte anche per quanto riguarda un piccolo elettrodomestico che praticamente abbiamo tra le mani tutti i giorni: il phon. Sì, qui c'è il phon Air Compact Termo Z. Ha una combinazione di 3 temperature, 2 velocità e poi ha un tasto con un colpo d'aria fredda, molto importante soprattutto per chi ha i capelli lunghi, in modo da asciugarli con quel colpo d'aria fredda importante al momento giusto. E insomma, tutto quello che vi serve per asciugare i vostri capelli nel quotidiano mantenendoli belli, proteggendoli. È in sconto questo phon Air Compact Termo Z, 12,99 euro. Tra le super offerte, un altro oggetto importante: gli occhiali da lettura, che ci permettono di seguire il testo di un libro, sfogliare un quotidiano, un settimanale, un mensile senza affaticare la vista. Questo è un dettaglio fondamentale. Confezione da 3 pezzi, diotrie, colori assortiti, occhiali da lettura per voi a 4,99 euro.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

0: I Still Believe, Lana Ricci su Penny FM a un quarto d'ora dalle 18, ancora buon pomeriggio, tardo pomeriggio, prima serata. Da Penny ci sono le super offerte anche per quanto riguarda le mini padelle. Allo chef Giorgio Macaud abbiamo chiesto quanto è importante la padella in cucina.
1: Le interviste di Penny FM.
2: La padella è importantissima in cucina. Accertiamoci che sia antiaderente per preservare graffi e abrasioni, che abbia un bordo di 2-3 cm che ci permette di far saltare le nostre pietanze e naturalmente ne preserviamo anche i sapori.
0: Da Penny, all'interno delle super offerte anche le mini padelle made in Italy, fatte nel nostro paese con la bandierina tricolore, modelli e dimensioni assortite con rivestimento antiaderente e triplo strato. In sconto 4,99 euro.
3: Mare.

0: anni non la smetti di mancarmi, se dopo anni non la smetto di...
1: Michele Bravi su Penny FM a 10 minuti dalle 18.
2: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Questa sera per la cena, dopo una giornata piena di tante cose, di impegni, vi meritate un piatto di pasta, anche semplicemente un piatto di pasta, ma con un gusto particolare. Fusilli cremosi con brie crémière de France, speck croccante e noci. Detto così sembra chissà che cosa, ma ci mettete pochi minuti e rimarrete molto soddisfatti. Un piatto con un gusto particolare grazie a questo formaggio che tra l'altro è in sconto del 15%, brie crémière de France. In sconto ogni confezione 1,69 euro. E poi attenzione, da avere sempre in casa la frutta, perché dopo anche un pranzo veloce, così come soprattutto un pranzo abbondante, la frutta è perfetta per chiudere un momento a tavola. Susine, quelle nere al chilo, sono in sconto da Penny, 1,49 euro.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penny Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

Missing You Lily su Penny FM. Ancora buona serata, buon acquisti da Penny. Vi ricordo, sino al 4 del prossimo mese di ottobre, gira Penny. Giocate e vincete tutti i giorni, anche in questo martedì sera. Scaricate, se ancora non l'avete fatto, l'app di Penny. Giocate e vincete, appunto, come vi dicevo, ogni giorno. Vi aspettano oltre 150.000 sorprese, punti extra per accelerare la vostra raccolta punti. Le 18 in questo istante e il ritmo della spesa nel nostro momento gold ci porta all'ottobre del 1984 con la formazione tedesca dei Modern Talking. Questa You're My Heart, You're My Soul.

0: Soul con questo duo tedesco Modern Talking. Tra l'altro questo è stato il singolo d'esordio da un long playing che poi è passato alla storia perché conteneva anche la bellissima Cherry Cherry Lady, che l'anno successivo ottenne un successo mondiale. Ritmo della spesa nel nostro momento gold per tornare al 1984.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
0: Per la cena di questa sera un risottino, un risotto cremoso alla banana e curry. E qui abbiamo degli accostamenti particolari. Grazie alla sua consistenza, la banana darà una cremosità da non credere al chicco di riso, che si sposa di conseguenza, come dicono gli chef, alla perfezione con l'aroma pungente del curry. Utilizzando le banane che trovate da Penny, miglior prezzo dell'anno. Penny hanno la coccarda, banane al chilo in sconto 89 centesimi. Poi, come secondo, qualcosa di pronto. Dalle Freschette, uno dei marchi di Penny. Petto di pollo al forno Le Freschette, già fettato in questa confezione vostra con uno sconto del 20%, a 1,59 euro. Oh my.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Penny FM. Ascolta Penny FM, la radio di Penny, un programma in diretta con notizie di attualità, rubriche, interviste a cuochi e nutrizionisti, temi attuali su ambiente, sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione, sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM, Penny FM. La prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

0: Man I Need, Olivia Dean su Penny FM.
1: Salva spesa di Penny.
0: Alle 18.15 prendiamo in considerazione i prodotti salva spesa. C'è anche l'ammorbidente concentrato pura freschezza felce azzurra. E qui ci fa ricordare, aprendo questa bottiglia, questa confezione, il profumo che aveva il bucato molti anni fa, quando eravamo piccoli. E noi abbiamo fatto girare il microfono all'interno dei punti vendita, il microfono di Penny FM, per sapere da voi clienti quali sono i vostri ricordi legati al bucato. Quando molti anni fa correvate magari tra il bucato fatto dalla nonna o dalla mamma.
2: Penny FM lo ha chiesto a voi.
3: Un senso di freschezza, rilassamento, comunque un'immagine di un prato verde, il cielo terso, le lenzuola che svolazzano nel giardino dei nonni.
4: La dolcezza di un bambino. L'ingenuità, la voglia di vivere, di scoprire dei bambini.
5: Ricordo che mi suscita la biancheria pulita è un ricordo legato all'infanzia e in particolare ricordo che inseguivo mio fratello dietro le lenzuola stese da mia madre.
0: Bellissima questa immagine. Per ritrovare oggi i profumi dell'epoca, a quantità limitata tra i prodotti salva spesa, ammorbidente concentrato pura freschezza felce azzurra. Sì, con 100 lavaggi garantiti, non sono pochi 100 lavaggi, si va avanti fino a Natale oltre, In sconto 3,99 euro.

0: Estate, Giusy Ferreri da una cover a una rielaborazione di un grande successo del lontano 1960 di Bruno Martino. Anche questo è il ritmo della spesa di Penny FM.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
0: 18-19, approfittate mentre state riempiendo il carrello prima di arrivare in cassa. Approfittate del 3x2, prendi 3, paghi 2 anche sullo zafferano, quello in polvere per un risottino immediato. Oppure questa sera zafferano in polvere, confezione da 3 pezzi, in sconto del 33% a 2,98 euro. 3x2, prendi 3, paghi 2 anche sullo yogurt. E così domani possiamo iniziare la giornata. Inizieremo il mercoledì 16 settembre con una signora colazione, all'interno della quale nel primo pasto del giorno inseriremo ovviamente anche lo yogurt. Nella fattispecie questo yogurt greco bianco Wellness, 0% di grassi, 3 pezzi in sconto del 33%, vostri a 1,98 euro.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penny Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

Entra nel mondo Penny con la Penny Card. Sconti extra, raccolta punti e tante sorprese dedicate a te. Scarica l'app e sottoscrivi la tua Penny Card. Subito per te un buono sconto di benvenuto. Con Penny Card i vantaggi non finiscono mai.

0: Love is a wonderful thing su Penny FM 18:32. Ancora buona serata, buon acquisti da Penny. Il cinema fino a sabato scorso ha attirato l'attenzione di moltissime persone grazie all'83esima mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia. Ma anche cinema e musica, pure cinema e musica sono in grado di dare vita a momenti magici. Ne parliamo a Pane, Amore e Fantasia.
1: Pane, Amore e Fantasia, rubrica di cinema di Sasha Granato.
2: Bentrovati da Sasha. Cinema e musica sono anche un'eccellenza italiana di grande valore. Oggi su Penny FM, Nino Rota. Classe 1911. Nino Rota nasce il 3 dicembre ed è stato tra i più grandi compositori italiani. A soli 11 anni compone il suo primo brano, L'infanzia di San Giovanni Battista, eseguito dal vivo in patria e poi anche in Francia. L'anno successivo viene ammesso al Conservatorio Giuseppe Verdi di Milano, dove studia musica con i maestri più importanti del suo tempo. Appena ventenne trascorre 2 anni in America, dove perfeziona la sua tecnica, e rientrato in Italia all'inizio degli anni 30 esegue il suo primo accompagnamento musicale per il cinema. Nino Rota ottiene presto un grande successo in tutto il mondo grazie anche alla storica collaborazione con il regista Federico Fellini, che frutterà colonne sonore per film di successo come Lo Sceicco Bianco e Amarcord. Nel 1972 realizza per Coppola le musiche di Il Padrino. Per ragioni tecniche viene ignorato dagli Academy Awards, ma grazie alla colonna sonora di Il Padrino parte seconda vince 3 anni più tardi l'ambito premio Oscar.
3: The winners are Nino Rota and Carmine Coppola.
2: Grande talento e assoluto perfezionista, capace di svegliare nel cuore della notte il suo storico collaboratore per togliersi un dubbio su una melodia. Ai microfoni Rai, Michele Marvoli.
4: Ti ricordi la mia suonante per clarinetto e pianoforte? Quella del 46, sì. Stava negli anni 70, che è successo? Vedi sta battuta, ma è meglio in 5/4 o meglio in 4/4? È passata mezz'ora, al 40° minuto ho detto va bene maestro, mi ha convinto, meglio in 5/4, bene, così ho potuto tornare a casa.
2: Ed è tutto, presto tornerà Pane, Amore e Fantasia con un nuovo ciclo di puntate.
5: Sono Diodato e volevo mandare un grande abbraccio a tutti gli ascoltatori di Penny FM.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Bello questo giro di piano. Sara Toscano con Atlantide su Penny FM a un quarto d'ora dalle 19. Da Penny ci sono i ribassati, prezzi ribassati su oltre 450 prodotti che usiamo praticamente ogni giorno. C'è di tutto: il tonno pinne gialle all'olio d'oliva grammare, la camomilla solubile Bonomelli, la piadina romagnola IGP, ma troviamo anche il rum bianco caraibico Don Juan, che arriva da Puerto Rico, con questo profumo fresco di canna da zucchero, agrumi e vaniglia. Al palato ha un sapore delicato, con, se vogliamo, delle note di cocco, mandorla, un finale morbido con un leggero tocco di legno. Come possiamo utilizzarlo questo rum? Beh, ideale per creare dei cocktail classici come il mojito, il daiquiri, la piña colada. E allora, tra i prezzi ribassati, anche questa bottiglia di rum bianco caraibico Don Juan. Bella la bottiglia e il contenuto è notevole e di qualità. 5,49 euro.

0: Call Me I'm Crazy su Penny FM.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
0: Mi raccomando, la Penny Card. Fate la spesa con la Penny Card e accumulate tanti punti. Da Penny ogni euro vale un punto. E con i punti raccolti potete collezionare i piatti della tradizione. Sono molto belli. Andateli a vedere anche nel punto vendita Penny nel quale state riempiendo il carrello e attraverso il quale mi state ascoltando. Sono 8 piatti in ceramica, made in Italy, realizzati in Italia, con sopra le ricette regionali. E vi ricordo che potete collezionare questi piatti appunto raccogliendo i punti. Vi servono 180 punti e dovete aggiungere un contributo di 99 centesimi per ogni piatto. Poi ci sono anche dei prodotti che, se acquistati con Penny Card, vi permettono di velocizzare la raccolta punti. Ad esempio, acquistando sempre e solo con la Penny Card il tè al limone o alla pesca Funny Drink, la bottiglia quella grande da mezzo litro, per voi 5 punti extra. Tra i prodotti che vi danno diritto a punti extra, anche la maionese classica Calvé. Acquistando questa confezione da Penny con la Penny Card, per voi ben 10 punti extra.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla ricerca contro il cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

0: 4-5 seconds su Penny FM. E allora 3 minuti dalle 19 con Rihanna, Kanye West, So Paul McCartney in conclusione di questa puntata di Penny Insieme. Grazie come sempre per l'attenzione prestata e come sempre buona serata e buona continuazione con i vostri acquisti in tutte le filiali Penny. Ciao!
1: Avete ascoltato Penny Insieme in compagnia dei nostri speaker.

0: Belli insieme mix.
1: Belli insieme mix.
0: I consigli dei nostri speaker.
2: Vivi l'estate con Penny.
3: Pronti a ripartire, benvenuti da Penny con la nostra spesa. Oggi pasta per tutti, in questo caso pasta di Vella. Ci prepariamo la pasta cremosa pomodorini, tonno e rucola. Tra un attimo vi do anche la ricetta. Perché questi abbinamenti? Beh, intanto c'è il tonno, il pesce che aggiunge proteine, anche l'omega 3 che è fondamentale per la normale funzione cardiovascolare e cerebrale. E poi attenzione anche pomodorini e rucola che aumentano fibre e micronutrienti. Ma noi siamo venuti proprio da voi, clienti di Penny, a chiedervi quali sono i vostri piatti di pasta preferiti con abbinamenti annessi. Vai.
4: Penny FM lo ha chiesto a voi.
5: Ce ne sono tanti. Io preferisco la pasta con il pesce, quindi non so, una pasta potrebbero essere le linguine allo scoglio.
6: La pasta al forno, mangio più spesso, faccio più spesso.
7: E dunque le tagliatelle, sicuramente tagliatelle a ragù,
8: forse pasta con le vongole, ma perché è molto semplice, se la fanno solo con l'olio. Io adoro pesce, quindi secondo me è la più efficace.
9: E al sugo ragù.
3: Tutti piatti spettacolari. Vediamo la ricettina allora della pasta cremosa pomodorini, tonno e rucola. Mettiamo la pasta a cuocere, in padella facciamo saltare pomodorini per 5-6 minuti con un po' di olio, aggiungiamo tonno, capperi e un po' di acqua di cottura. Scoliamo la pasta al dente, la saltiamo in padella, fuori dal fuoco aggiungiamo rucola, il resto dell'olio, scorza, qualche goccia di limone e basilico. Voilà, avete preparato un piatto strepitoso, mi raccomando, con pasta di Vella in formati assortiti. La confezione da un chilo è in sconto addirittura del 38%, 89 centesimi.
2: Penny ti porta l'estate.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Si riparte con gli acquisti in tutti i Penny d'Italia. Ripartiamo dal reparto ortofrutta. Mettiamo il colore giallo nel carrello, il giallo del sole, il giallo di un'estate che ancora non è terminata. E allora in questo caso vai di banane. Banane che sono ricche di potassio. Il potassio ci aiuta a far funzionare bene i muscoli e il sistema nervoso. E poi soprattutto le banane hanno questa dolcezza naturale. Infatti sono ottime nei frullati perché aumentano la cremosità, permettono di ridurre o evitare zuccheri aggiunti. Da Penny, banane al chilo, prezzo promo 89 centesimi. E poi qualcosa di salato, un buon piatto, secondo me potrebbe essere a base di petto di pollo al forno della nostra linea Le Freschette a Fette. Trovate la vaschetta da 140 grammi. E allora un bel piatto semplice e completo, petto di pollo al forno, patate e broccoli più un cucchiaino di olio extravergine d'oliva. Perché? Perché abbiamo le proteine del pollo, i carboidrati delle patate, le fibre, micronutrienti dei broccoli e i grassi insaturi dell'olio, perfetto come base per un pasto equilibrato. Da Penny, petto di pollo al forno, Le Freschette, la vaschetta da 140 grammi è in sconto del 20%, 1,59 euro.
0: Scopri l'estate con la Penny Card.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Attenzione amanti della spesa facile e veloce. Sapevate che su Glovo potete trovare Penny? Con Glovo puoi ricevere i tuoi prodotti Penny preferiti allo stesso prezzo del negozio direttamente a casa tua in pochi minuti. Scarica l'app di Glovo o vai su glovoapp.com per scoprire se il tuo Penny preferito è su Glovo. Corri su Glovo e ordina subito la tua spesa Penny.

0: frutta e verdura dipendi.
1: E adesso nel carrello mettiamo uno dei miei frutti preferiti, il fico d'India. Sono stato recentemente in Sicilia, dovunque mi girassi c'erano cactus e fichi d'India, che non solo sono belli da vedere ma anche buoni da mangiare. Però c'è tutto un procedimento per aprirli. Allora bisogna mettere dei guanti che siano abbastanza spessi, sciacquiamo i fichi d'India sotto l'acqua aiutandoci magari con una spazzola per rimuovere eventuali spine, facciamo un taglio longitudinale nella buccia senza affondare troppo il coltello, poi inseriamo la punta e sotto la buccia sbucciamo aprendolo per bene a strisce. A questo punto possiamo mangiare il nostro frutto intero, polpa e semi inclusi ovviamente. Piccolo trucchetto: dopo averli puliti i nostri fichi d'India li possiamo anche mettere in frigorifero per qualche ora, perché freddi sono buonissimi e anche molto più rinfrescanti, e poi fanno bene alla salute, sono ricchi di fibre che aiutano la regolarità intestinale, aumentano anche il senso di sazietà. Da Penny, reparto ortofrutta, cosa trovate? I fichi d'India.
0: Frutta e verdura di Penny, tutta salute.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: A chi non è capitato di mangiare una banana quando va di corsa e non ha tempo di cucinare e nemmeno di sedersi a tavola? La banana si può facilmente mettere in borsa e poi la si può mangiare ovunque, anche mentre si aspetta l'autobus alla fermata, perché non serve tagliarla, è asciutta e non sporca. Insomma, è il frutto ideale per calmare la fame quando abbiamo tempi stretti. Da Penny adesso le banane sono in offerta e il loro prezzo è il miglior prezzo dell'anno Penny, dunque il più basso da un anno a questa parte. Le banane costano 89 centesimi al chilo. Se avete un attimo in più come merenda o pranzo veloce, potete preparare un toast con il petto di pollo al forno, le freschette, un affettato molto leggero. La vaschetta da 140 grammi costa 1,59 euro.

0: Penny FM.
1: Ascolta Penny FM, la radio di Penny, un programma in diretta con notizie di attualità, rubriche, interviste a cuochi e nutrizionisti, temi attuali su ambiente, sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione, sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM, Penny FM. La prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

0: Golosi di sport, tra storia e attualità, con Beppe Cogliandro.
1: In questa puntata di Golosi di sport celebriamo Kimi Antonelli, il pilota dei record in Formula 1, il più giovane ad aver ottenuto la pole position in un Gran Premio, il pilota italiano più giovane vincitore di una gara valida per il Mondiale e quello di leader più giovane del Mondiale piloti. Nato a Bologna, Andrea Kimi Antonelli ha esordito nella massima serie il 16 marzo del 2025 al Gran Premio d'Australia, partendo sedicesimo e concludendo con la sua Mercedes in quarta posizione. Kimi è un ragazzo prodigio. A soli 8 anni ha vinto il campionato di kart, battendo ogni record. 4 anni dopo è stato scoperto, messo sotto contratto dal team principal Mercedes Toto Wolff, che è rimasto colpito dalle sue qualità.
2: Mi è piaciuto molto. È andato veloce, nella prima curva, più veloce che le altre, con molta confidenza, e è una cosa che voglio vedere di un pilota talentato come lui in giovani.
1: Kimi Antonelli è ora il terzo pilota più giovane nella storia della Formula 1 a prender parte a una gara ufficiale, dopo Max Verstappen e Lance Stroll. Antonelli è anche il primo pilota italiano a correre in Formula 1 dal 2021. Il ragazzo è cresciuto in pista, come sottolinea lo stesso Kimi a Rai Sport, raccontando un aneddoto accaduto qualche anno fa.
3: Ero troppo piccolo per andare in pit lane e quindi non potevo entrare. E a mio padre gli dispiaceva il dovermi lasciare fuori nel paddock da solo. Quindi decise di mettermi nel carrello delle gomme. E io ero ancora abbastanza piccolo per infilarmi proprio nella gomma e nascondermi con un ombrello sopra.
1: Kimi Antonelli, oggi uno dei due piloti Mercedes, ha preso il posto del pluricampione del mondo Lewis Hamilton, passato alla Ferrari. La Mercedes punta su di lui come parte della prossima generazione di stelle della Formula 1. In bocca al lupo a Kimi Antonelli per un futuro ricco di grandi successi.
3: È molto bello poter rappresentare l'Italia, diciamo che mi sta molto a cuore l'Italia. Sarebbe bellissimo far suonare più volte l'inno di Mameli, perché comunque sento che l'Italia ne ha bisogno.
1: È tutto per questa puntata di Golosi di Sport. Appuntamento alla prossima settimana.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Chi coltiva l'orto in questo periodo è molto soddisfatto, raccoglie fagiolini, cetrioli e melanzane in abbondanza. Un'ottima occasione per preparare delle belle spadellate di verdura che ancora profuma di sole. Per rendere il piatto più vivace e salutare aggiungete dello zafferano. Pensate che è un sedativo naturale e vi può aiutare a dormire meglio. Offerta 3x2 sullo zafferano in polvere del marchio Gustile. Se acquistate 3 confezioni che contengono 3 bustine ciascuna, ne pagate solo 2, in tutto 2,98 euro. Pagate 2 ma prendete 3 anche lo yogurt greco bianco Wellness, un prodotto salutare che permette di assumere una buona quantità di proteine ma pochi grassi, 0% di grassi contenuti. Prendete 3 vasetti di yogurt greco bianco Wellness e ne pagate solo 2, in tutto 1,98 euro.
0: Penny.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Entra nel mondo Penny con la Penny Card. Sconti extra, raccolta punti e tante sorprese dedicate a te. Scarica l'app e sottoscrivi la tua Penny Card. Subito per te un buono sconto di benvenuto. Con Penny Card i vantaggi non finiscono mai.

0: Gli speciali di Penny. Cucina.
1: Ebbene sì, da Penny è arrivato lo speciale cucina che vi permette di trovare, di conseguenza di acquistare, degli articoli che ci danno letteralmente una grande mano. Mixer faccio io, termozetta faccio io perché fa veramente tutto lui. È un frullatore ad immersione multifunzione con due velocità che ci permette di fare tante cose, frullati e smoothie con frutta, latte, yogurt, un po' di ghiaccio magari per rinfrescare tutto, oppure anche delle salse, delle creme o perché no, delle vellutate, delle zuppe, visto che piano piano, serenamente ci si avvicina alla stagione più fredda, ma anche un classico pesto. Vogliamo invitare a casa amici? Pasta al pesto per tutti, il pesto lo facciamo a casa e in pochi minuti con Mixer faccio io Termo Z. Provvisto anche di vari accessori. Accessorio mixer con bicchiere da 600 ml, accessorio sbattitore trita tutto con tazza da 200 grammi. Voglio dire, meglio di così? Da Penny, speciale cucina, in questo caso trovate il Mixer faccio io Termo Z in offerta promo soli 19,99 euro.
0: Gli speciali di Penny. Cucina.

0: cuor di terra, le specialità, il gusto delle nostre regioni.
1: Soprattutto in estate, una deliziosa piadina romagnola si gusta con grande piacere. La storia della piadina ci porta molto lontano, all'epoca degli Etruschi, che la utilizzavano come sostituto del pane. Viaggiando nel tempo verso i giorni nostri, il poeta Giovanni Pascoli lo definì il pane, anzi il cibo dei romagnoli. La piadina più amata, ci ha risposto Pasquale Sorbilli di una famosa piadineria romagnola.
2: Le interviste di Penny FM.
3: In assoluto la cruda squacquerona e rucola, diciamo che detta legge. Quando si pensa alla piadina romagnola si pensa alla cruda squacquerona e rucola in assoluto. Sono i tre ingredienti che veramente all'interno di una piadina, secondo me, si sposano perfettamente.
1: E allora crudo, squacquerone e rucola è il super classico. Le nostre piadine vi aspettano nel reparto freschi da farcire come desiderate.
0: I nostri marchi, cuor di terra, le specialità.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penny Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

0: FM.
1: Ascolta Penny FM, la radio di Penny, un programma in diretta con notizie di attualità, rubriche, interviste a cuochi e nutrizionisti, temi attuali su ambiente, sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione, sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345 4530 423.
0: Penny FM,
1: la prima radio in store in diretta, solo da Penny.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

entra nel mondo Penny con la Penny Card. Sconti extra, raccolta punti e tante sorprese dedicate a te. Scarica l'app e sottoscrivi la tua Penny Card. Subito per te un buono sconto di benvenuto. Con Penny Card i vantaggi non finiscono mai.

Ti senti come non capissi. Sei andata via come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli. Basta tu chieda aiuto, che facciamo?

grattacieli, le metropolitane, i muri di contrasto alzati per il pane, ma contro ogni terrore che ostacola il cammino, il mondo si rialza col sorriso di un bambino.